Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: si torna tutti insieme nel 1965 qui su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato, uno spazio di 10 minuti che regolarmente ogni pomeriggio dalle 12.30 sino alla sera inoltrata avete la possibilità di sentire ogni ora per avere aggiornamenti su quello che accadeva tanti anni fa. 1965, quindi prima settimana del mese di giugno, ci si sta proiettando verso l'estate, i nostri 8.000 chilometri di spiaggia si riempiono di vacanzieri e, o comunque di gente che vuole divertirsi e che vuole staccare un po' dalla routine quotidiana per periodi più o meno lunghi. Ebbene, la nostra musica deve essere la vostra colonna sonora, da quando partite che lasciate la vostra casa fino al soggiorno presso le località balneari. Un saluto quindi da queste parti, cominciamo subito questa prima carrellata di due canzoni, una carrellata molto breve, con Enrico Sbriccoli.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

Beh, Jimmy Fontana fa sicuramente molto più effetto di Enrico Sbriccoli, che è il suo nome. Jimmy Fontana fa sicuramente molto più effetto di Enrico Sbriccoli, che è il suo nome.

0: Era in circolazione già dal novembre del 1964 questo disco e subito dalla prima pubblicazione fu un successo a livello planetario. Petula Clark tra l'altro fu protagonista con questa canzone di un primato, cioè la prima canzone cantata da una donna inglese a raggiungere la vetta della classifica americana, la top 100 di Billboard, e ci rimase per ben 2 settimane, quindi fu insignita del Grammy Award come Best Rock and Roll Song nel 1965. Non vi sto a raccontare poi cosa successe un po' in tutto il mondo, del resto era una bella perla questa canzone. E adesso andiamo un po' a fare un piccolo riepilogo velocissimo in chiusura del nostro appuntamento di quello che era la situazione di parecchi. Aveva al primo posto, vi ricordate, Nini Rosso con Il Silenzio, Richard Anthony con Piangi al secondo e Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3, mentre Ciao Ciao era alla quarta e Il mondo alla quinta. Ci siamo dedicati al centro classifica. Si chiude qui per il momento l'appuntamento dedicato alle Hit Parade. Ricordatevi che potete ascoltarci anche nello streaming, basta scaricare l'app di Studio Più e trovate il link che vi porta subito all'ascolto di Radio 60 70 80. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mix

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Il 1975 è un anno davvero centrato per il nostro programma. Abbiamo due bellissime canzoni da farvi ascoltare. Bentornati qui su Radio 60 70 80 all'appuntamento con le Hit Parade del passato, condotto, come credo ormai sappiate, da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma andiamo in onda tante volte in una giornata e vi diamo aggiornamenti su ciò che è accaduto. Bellissima questa cosa qui, tanto tanto tempo fa. Noi portiamo sempre protagonista la musica di tanti anni fa attraverso i nostri appuntamenti. Siamo nella prima settimana del mese di giugno del 1975 e al primo posto in Hit Parade in Italia c'era Piange il telefono di Domenico Modugno. Quindi Mal con Parlami d'amore, Mario.

0: 10, dove c'è una canzone che ebbe un successo planetario, ha fatto ballare tutto il mondo, tutte le generazioni di quel tempo. Kung Fu Fighting, Carl Douglas.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

fu uno dei singoli più venduti di sempre. Oltre 10 milioni di copie, raggiunge la vetta della top 100 di Billboard, insomma, viene anche a prendersi un Grammy, meritatissimo. Ricordo all'epoca non si faceva altro che ascoltare questo pezzo, in radio era una ripetizione continua che poi si trasferiva nelle serate, nelle discoteche. Va bene, dopo Carl Douglas un altro pezzo da 90, sono gli America di Sister Golden Hair.

0: Siamo nelle zone di vertice della classifica americana, non l'ho detto poco fa, ve lo ricordo ora, siamo alla posizione numero 2 della top 100 americana, una classifica che aveva al punto 1 Thank God I'm a Country Boy di uno strepitoso John Denver. Erano i suoi anni, gli anni 70, un cantautore così intenso, bravissimo, una voce bellissima, insomma lo riscopriremo, anche John Denver. Questo era invece degli America e arriva dal loro quinto disco in studio che si chiama Hearts e che alla produzione aveva niente poco di meno che George Martin, voi sapete già produzione Beatles. Noi ci sentiamo tra un'ora circa, andiamo di nuovo negli archivi a recuperare le prossime due canzoni per il consueto cambio di decade. Buon ascolto qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani, l'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort, issando la bandiera israeliana. E la Francia, che accusa Tel Aviv di grave violazione del cessate il fuoco e del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba. Intanto Stati Uniti e Iran proseguono le difficili trattative sul memorandum che dovrebbe sancire il cessate il fuoco. Trump ha rispedito indietro per la terza volta il testo, chiedendo modifiche più stringenti. Caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani gli esiti. MotoGP. Marco Bezzecchi trionfa al Mugello nel Gran Premio d'Italia, un sogno che avevo da quando ho memoria, commenta il pilota Aprilia, leader del mondiale. Sul podio anche il compagno di squadra Jorge Martin e la Ducati di Pecco Bagnaia. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
3: Di Bosco e di Riviera, di Goleada un anno fa, stavolta soffrendo in rimonta un palo prima della roulette russa ai rigori. In altre parole, il Paris Saint-Germain si sbocciucchia ancora alla Champions League, un bis nella coppa più bella, sempre griffato Luis Enrique. Nella finale di Budapest si inchina l'Arsenal 1-1 dopo 120 minuti, fatale nella lotteria dal dischetto l'errore del brasiliano Gabriel. Applaudono i tifosi Gunners, canta il popolo PSG, impazza la festa per le strade di Parigi, cornice in questi giorni anche del Roland Garros, costretto suo malgrado a fare i conti con la Grand Air del tennis azzurro, che pur senza Sinner piazza tre dei nostri negli ottavi dello Slam sulla terra. Flavio Cobolli versione rullo compressore contro l'americano Tien, i due Matteo, il ritrovato Berrettini e Arnaldi 10 ore in due in campo nelle battaglie vinte al quinto contro l'argentino Comesagna, carnefice di Darderi, e il belga Collignon, nome da ciclista da grandi classiche e di cui sentiremo parlare ancora.
4: Da Jenny De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: E il prossimo all'inizio dell'ora.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Di nuovo qui nell'appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, e affrontiamo questa decade meravigliosa che è quella degli anni 80. Io ogni volta che entro con le nostre proposte ad affrontare le classifiche di quel periodo mi rendo proprio conto che stavamo vivendo momenti magnifici con delle star che sarebbero diventate di livello planetario e che si trovavano una grande conferma ovviamente nella loro presenza delle Hit Parade più importanti. In Italia al punto numero uno all'epoca c'era un progetto che ha fatto epoca, USA for Africa con We Are the World, la famosa canzone scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson. Quindi Duran Duran di A View to a Kill al punto numero due e I Dead or Alive di You Spin Me Round alla posizione numero tre. Mentre se andiamo appena più in basso arriviamo alla numero 4, e alla numero 4 c'è una canzone strepitosa sicuramente, anche se le origini di questo pezzo sono molto particolari. Non fu scritta dai Simple Minds, questa è una canzone che venne scritta da Kid Forsey e cercò di proporla a Cy Curnin dei The Fix, a Brian Ferry, a Billy Idol, ma nessuno di loro decise di prendersi il carico e declinarono l'offerta. Allora venne suggerita ai Simple Minds e anche loro rifiutarono in quel momento, ma con l'incoraggiamento della casa discografica decisero di accettare la proposta e presero questo brano, lo rimissarono, lo registrarono praticamente in tre ore in uno studio a Londra e poi se ne dimenticarono. Però nel frattempo venne infilato nel film che tutti conosciamo, The Breakfast Club, divenne l'apertura e la chiusura di questa colonna sonora e successe quello che tutti sappiamo. Classifica Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: C'era una volta Hit Parade.

Non dobbiamo dimenticare anche Steve Schiff, che era il chitarrista di Nina Hagen, che ha partecipato ovviamente, un coautore del pezzo da 90 che abbiamo appena ascoltato da i Simple Minds, e da un pezzo da 90 all'altro, perché la prossima canzone arriva da un disco fortunatissimo, Songs from the Big Chair. Questi sono stati i migliori interpreti di quella che veniva definita la New Wave e sono, come sapete, il mio gruppo preferito dell'epoca, Tears for Fears. Ciao.

0: Radio.
1: Sono passati molti anni, ma non perdono nulla della loro forza iniziale, questi brani che arrivano dagli anni 80. Ci mettiamo un attimo in pausa anche noi, lasciamo spazio alla programmazione di Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete, scaricandovi l'app di Radio Studio Più, ritrovare il link che vi porta direttamente all'ascolto del nostro canale, senza perdere una nota della musica che arriva da questi strepitosi 30 anni. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Allarme crescente per l'avanzata israeliana in Libano. Di servizio di Laura Supino.
3: Superato di oltre 25 chilometri il confine strategico del fiume Litani, coperto da intensi raid aerei, l'IDF ha conquistato la storica fortezza medievale di Beaufort. Sulla rocca sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto di tutto il Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. Nella sua avanzata l'esercito prosegue con l'evacuazione e la distruzione sistematica di decine di villaggi libanesi, decine le vittime, migliaia i profughi. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione del Consiglio di Sicurezza ONU. Parla di aggressione brutale al Libano anche la Lega Araba, che chiede Israele si fermi. Nuovi negoziati tra Libano e Israele dovrebbero tenersi domani e dopodomani a Washington. Al termine dovrebbe essere siglato un nuovo accordo di cessate il fuoco. Nelle scorse ore il segretario di Stato USA Rubio ha parlato sia con Netanyahu sia con il presidente libanese Aoun. Hezbollah deve cessare per primo le ostilità, la posizione di Washington.
2: Allarme per un caso sospetto di Ebola a Cagliari. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, rientrato da Kinshasa sintomatico. Ora è posto in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. I prelievi sono stati trasferiti in elicottero allo Spallanzani di Roma, dove sarà trasferito in caso di positività. Stamani sono attesi i risultati. Il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, precisa il Ministero della Salute. Tratto in salvo uno speleologo di 20 anni che era rimasto incastrato in una roccia a 120 metri di profondità in una grotta denominata dei Cinghiali Volanti a Garessio, nel Cuneese. L'allarme è scattato alle 17 di ieri. Il giovane aveva un arto inferiore bloccato nel masso. Poco fa il lieto fine, coinvolti 42 tecnici del soccorso speleologico, inclusi operatori sanitari ed isostruttori. Al Mugello, teatro del Gran Premio d'Italia, trionfa l'Aprilia di Marco Bezzecchi. Lorenzo Villanetti.
4: La quarta sinfonia stagionale ha un sapore diverso per Marco Bezzecchi. La prima vittoria al Mugello, nel GP di casa sua e di Aprilia, il primo posto nel mondiale, dove allunga più 17 il casco, quello del mito Alex Zanardi, un capolavoro realizzato davanti ai tifosi e alla bandiera a scacchi sventolata da Kimi Antonelli, leader del mondiale di Formula 1. Capolavoro, o meglio sogno, parola di Bez.
5: Bellissimo, guarda, è un sogno che avevo da quando ho memoria, perché è un'emozione veramente incredibile.
4: Sul podio, insieme al numero 72, il compagno di squadra Jorge Martin, a regalare al team di Noale una domenica storica. Terzo un altro italiano, Pecco Bagnaia, su Ducati. Il casco, dicevamo, una replica fedele di quello indossato dal campione di vita e di sport nel 96, anno del sorpasso al cavatappi di Laguna Seca. Ascoltiamo ancora Bezzecchi.
5: Io purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo, l'ho sempre ammirato da lontano. La sua storia è sempre stata una storia incredibile.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Ben trovati all'ascolto delle notizie di Scienza e Finanza. I rapporti tra le autorità cinesi e la comunità cripto attraversano una fase critica, segnata dall'emergere di un atteggiamento di crescente intransigenza politica nei confronti del progetto DeFi. A questa lunga saga si aggiunge ora un altro episodio. L'exchange BKX, che negli ultimi tempi si è distinto per il dinamismo, è finito nel mirino dell'ente di vigilanza del dragone, con l'accusa di favorire il gioco d'azzardo attraverso le attività di trading. Una simile decisione rende inefficaci tutti i tentativi di mediazione che erano stati in precedenza esperiti. Enel sbarca nel Web 3, alla conquista di nuovi mercati. Ad affiancare l'azienda in questa nuova avventura è Algorand, che metterà a disposizione la sua blockchain. Al centro della partnership lo sviluppo di una piattaforma che i consumatori potranno utilizzare per l'acquisto di quote virtuali di alcuni impianti che producono energia da fonti rinnovabili. Oltre ad ampliare i margini di manovra del produttore, una simile politica aziendale ha l'obiettivo di avvicinare un numero crescente di investitori al processo di transizione ecologica. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti di fintech.
7: Ti hanno visto bere a una fontana.

0: 80 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Communicate.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuovo scambio di ostilità in queste ore tra Stati Uniti e Iran. Le forze americane hanno annunciato di aver condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. E i Pasdaran annunciano di aver distrutto una base aerea americana senza specificare dove, ma il Kuwait afferma di essere in queste ore sotto attacco da parte di Teheran con droni e missili. Secondo un'inchiesta della CNN, intanto l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee già colpite lo scorso anno dai raid israelo-americani. La capacità balistica della Repubblica Islamica sarebbe ancora consistente. E nell'incandescente scenario medio orientale c'è l'allarme crescente anche per l'avanzata israeliana in Libano. Superato il confine strategico del fiume Litani, l'IDF, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la storica fortezza medievale di Bofor. Sul castello, costruito dai crociati, sventola ora la bandiera israeliana, quasi a sancire un'occupazione di fatto del Libano meridionale. Il premier israeliano Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere le operazioni anti-Hezbollah fino alla capitale Beirut. È risultato negativo al test dell'Ebola. L'uomo, che presentava sintomi sospetti, ricoverato ieri all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari, lo annuncia il Ministero della Salute dopo gli esami su un suo campione effettuati allo Spallanzani di Roma. Si tratta di un cittadino congolese residente nel capoluogo sardo, sentitosi male dopo il rientro sabato scorso da Kinshasa. Si conferma che il rischio di Ebola in Italia resta molto basso, aggiunge il Ministero. Dopo le minacce, l'attentato incendiario. Vittima Adriano Cappellari, 20 anni, giornalista di Vicenza, collaboratore del Quindicinale dell'Alto Piano, autore di articoli su Caivano e sull'operato del prete anticamorra Don Patriciello. Contro la sua abitazione a Inago, ieri notte sono state lanciate alcune bottiglie incendiarie e lasciate delle bombolette di gas. Per le operazioni di spegnimento e disinnesco sono intervenuti, oltre ai carabinieri, anche i vigili del fuoco. Se non fate tacere Cappellari, lo faremo noi. Il messaggio minaccioso recapitato il suo giornale nei mesi scorsi. Solidarietà anche dalla premier Meloni, che parla di attacco inaccettabile alla libertà di stampa. Tennis, tre azzurri si giocano l'accesso ai quarti di finale del Roland Garros. Dalle 11 Cobolli è opposto allo statunitense Svaida. Nel pomeriggio Berrettini incrocia Juan Manuel Cerundolo, carnefice di Sinner. Arnaldi sfida Tiafo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: La settimana inizia con una più marcata instabilità che potrebbe provocare in giornata alcuni fenomeni temporaleschi. In mattinata nuvolosità sparsa o irregolare su gran parte del centro-nord, tuttavia con rare precipitazioni, più probabili sul Triveneto e sui settori adriatici del paese. Nel pomeriggio aumenterà l'instabilità con rovesci e acquazzoni, specialmente su Alpi, Prealpi, Appennini e versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60-70-80.
1: Mi hanno mandato questa è bella, negoziazioni, ho letto negoziati, vabbè, ne ho qua. Negoziazioni tra il direttore dello zoo e uno scimpanzé. Praticamente uno scimpanzé.
2: Scusate.
1: Vabbè, ma posso parlare o no?
2: Ma come è possibile?
1: Ma vuole parlare lui stamattina, è una cosa fastidiosa. Cosa è? Cioè, cos'è che non ti sconfinfera?
2: Una negoziazione tra il direttore dello zoo e lo scimpanzé.
1: Beh, perché non possono negoziare, non ho capito.
2: Ma non parla.
1: Ma come non parla? Ma guarda che la scimmia. Allora, non sa le cose. La scimmia è un bambino di 3 anni, il cervello della scimmia è più sviluppato.
2: Addirittura.
1: Vabbè, non sa le cose. Ma io parlo con un'ortica. Ma mettiti in un vaso.
2: Scusate.
1: Lascia stare. Vabbè, comunque, il direttore di questo zoo, la scimmia è scappata, lo scimpanzé. Guarda che lo scimpanzé è intelligentissimo.
2: Sì.
1: Vabbè, lascia stare. Secondo me è più intelligente di te. Così, a spanne, cose non. Vabbè, se gli dici guarda che il fumo fa male, quello non fuma.
2: Certo,
1: intelligente.
2: Certo.
1: Vabbè, andiamo. Allora, lo scimpanzé per i primi 3 anni di vita è più intelligente di un bambino. Cioè, lo cervello della scimpanzé si sviluppa più velocemente rispetto a un uomo, a un essere umano, per i primi 3 anni. Poi dopo lo scimpanzé nessuno gli vuole spiegare le cose.
2: Scusa.
1: Sì, perché non è peloso, non piace.
2: Non è
1: e quindi vanno sull'uomo, le donne vanno sugli uomini e cercano di erudire gli uomini. Questa è la verità. Aspetta, mi stanno chiamando. Aspetta, stamattina. Massimo!
3: Ma chi è?
4: Buongiorno! Buongiorno!
1: Buongiorno, dissociato, come stai?
4: Il buongiorno vi giunga dalla Romagna più estrema sud.
1: Ma quanti gradi ci sono?
4: Sì. Allora, caro,
1: sì, non mi ha risposto.
2: Sì,
4: è tutta la tua ciurma di disagiati.
1: Sì.
4: Allora, stavate parlando della scimmia, no?
1: Sì, bravo.
4: Pierino dice:
1: ecco.
4: Babbo, è vero che l'uomo discende dalla scimmia? Sì, per quello non t'ho mai fatto conoscere i genitori della mamma.
1: Mamma, ragazzi.
2: Mamma mia.
4: Tardi, guarda.
2: Mamma mia.
4: Va bene, dai. Allora.
1: Oh, ti mando un abbraccio e la badante, va bene?
4: Va bene, la badante col dentino d'oro.
1: Va bene, okay. Che poi è il tuo. Ciao Massimo. Ciao. Sto scherzando chiaramente. Noi facciamo battute, siamo ignoranti, ragazzi. Massimo Pazzaglini, troppo forte, mio amico di Romagnolo. Quando senti Massimo, è la Romagna che ti parla. Stavo parlando delle scimmie. Oh. Allora, questo direttore di questo zoo è salito perché la scimmia è scappata e si è rifugiata su un tetto. E era seduta lì sul tetto e non voleva scendere. Allora, come si dice? Il direttore è salito, si è arrampicato anche lui sul tetto, si è fatto insegnare da un'altra scimmia. Come faccio a salire la scimmia? Ok, è salito. Quello che ho detto prima, guarda che intelligenza e storia. Allora, la donna ha evoluto la specie umanoide. È la donna che ha erudito l'uomo. Perché se era per l'uomo, eravamo ancora, ma no, io sto facendo un discorso serio, non si può fare stamattina. Pronto?
2: Chi è?
1: Pronto?
5: Pronto?
1: Sì, chi è? Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, pronto? Ha sbagliato? Pronto? Sì.
5: Penso. Sì, ho sbagliato, scusi.
1: Chi è?
2: Ma chi è?
1: Secondo me è qualcuno. Sai quelli che ti vogliono vendere le cose adesso
2: sì,
1: che.
2: Sì.
1: Ha sentito un mood strano
2: sì,
1: e.
2: Sì,
1: me...
2: sì.
1: Non ho sbagliato, Stavo la richiamo. Allora.
2: Lo scimpanzé.
1: Allora, la scimmia, questa è scienza, non sto inventando niente. Per i primi 3 anni si sviluppa. Metti una scimmia e un bambino insieme a giocare, a fare, ad apprendere, a gattonare. La scimmia, dopo 3 anni, è evoluta, 8%. Il bambino 5%, capito?
2: Oh.
1: Quindi il cervello della scimmia apprende molto di più. Poi il bambino perché diventa più intelligente? Perché la donna, la mamma in questione o la fidanzata, poi via dicendo, che continuano a erudirlo, a spiegargli no, brucia fuoco. La scimmia non la considera più nessuno. Perché? Perché è pelosa, la mamma non è lì con lei, l'hanno presa, l'hanno portato in un altro zoo. Quindi chi è che gli insegna? Il custode gli tira le banane. banane, basta, le noccioline. Lei dice, vabbè, mangio le banane e noccioline e chi se ne frega, no? Se all'uomo tu gli fai la stessa cosa, quello lo trovi sul divano che si mangia la Nutella, gli hamburger, parla così, uguale. Cioè non
2: è... è storia, eh?
1: Questa è storia, non è... è scienza legata alla storia. Ma se tu le cose non le sai, non posso io parlare con un ignorante come te. Comunque, fatto sta che questo direttore di questo zoo è salito sul tetto per convincere la scimmia a scendere, perché era anche pericoloso, insomma, su un tetto di una casa si era arrampicata sta scimmia. Il direttore a fatica è salito sul tetto e era lì che contrattava, negoziava con la scimmia e gli diceva, dai, scendi. E la scimmia, scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te, no, scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te, scendi prima a te, alla fine è sceso, ha indovinato l'accento ed è sceso.
3: Andrea,
1: la battuta di Fabio battiamo, battiamo le mani per Ugo. Prima signora, prima. E che tiene?
6: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Vai, sfogati! Cavolo, ma Ugo non lo fa più, Ugo Lamento Show. Ma come mai non lo fai?
3: Come no, l'ho fatto stamattina.
2: Ah, l'hai fatto stamattina?
3: Sono poche robe perché nessuno forse si voleva lamentare stamattina.
2: Ah.
3: Si sono lamentati, Andrea, del caldo.
2: Del caldo. Hai dato consigli?
3: No, vabbè, non bisogna lamentarsi del caldo. Cioè, se no, faccio freddi, faccio caldo, approfittatene, si sta bene. Insomma, 20 gradi stamattina, lei 6. Cioè, insomma, uno può uscire anche, abbassare i finestrini, insomma, con
2: Senza, ma si abbassano ancora i tuoi finestrini?
3: I miei funzionano perfettamente.
2: No, magari, che ne so, l'odore vuole rimanere stagnato.
3: Ma quale
2: dentro?
3: Odore? Ma l'odore. Ci puoi mangiare dentro la macchina?
2: Ma non dire che. Non mi far dire parolacce.
3: Lo sai quanto ci tengo alla macchina?
2: Allora,
3: lo sai.
2: Va, lasciamo stare, ragazzi. Allora, c'è uno strato di 2,5 cm di cenere.
3: Ma non è la
2: 500, sembra un po' di cenere, sembra.
3: Tu vai a vedere
2: tu
3: i macchina.
2: Staccati il piantone sotto la banana, la padana, la scalata, e sembra un po' di cenere.
3: Cos'hai la banana?
2: Tu, come si dice? Gli tiri via le ruote e il pianale sotto,
3: sì.
2: No? E la giri. Sembra un po' sa cenere, sai? Dove sono le ruote? Appoggi le sigarette. I sigari, capito? Come un po' sa cenere degli anni. Di quegli anni lì. Andiamo avanti, ragazzi. Aspetta, che mi stanno chiamando. Ma stamattina è un continuo, come mai? Pronto? Pronto?
4: Andrea?
2: Sì.
4: Nella macchina di Ugo ci puoi mangiare perché sotto i sedili è pieno di panini.
2: È vero, hai ragione. Ciao. Panini, crocchette, c'è di tutto. Anziani.
3: Ma chi?
2: Lui li investe e li mette in macchina. Lasciamo stare, dai. Cadavolo, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema. Ah, capito?
3: Sì, è un altro detto questo.
2: Che detto è?
3: Quello che hai detto prima.
2: E ripetilo.
3: E sono pienamente d'accordo.
2: ma non si ricorda niente.
3: No, la paranoia.
2: Ma stai sentendo? Ma stai sentendo?
3: Ma no, scusa, perché sei.
2: E che fai? Non mi senti?
3: Non
2: mi
3: ascolti? È troppo veloce. Hai detto troppo veloce.
2: Se lo superi facilmente.
3: È una paranoia.
2: Che fai? Adesso intervieni.
3: No, è perché ho
2: visto. Ma manca un pezzo.
3: No.
2: È come con delle barzellette. Uno racconta le barzellette. L'altro dice. Adesso lo leggo tutto. E poi lo ripeto, capito?
3: Vai.
2: Se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
3: E infatti, se lo superi facilmente è una paranoia. Se lo superi difficilmente è un problema.
2: È un problema.
3: È giusto.
2: Se non lo superi proprio, è il ciclista della domenica. Proprio non. Quello non riesce più a superarlo. È impossibile. Andiamo avanti. Scusa. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Vabbè, il sessismo lo sanno tutti, cos'è, no?
3: Esatto.
2: Che cos'è il sessismo?
3: Quando tu ce l'hai, per esempio, con la donna o con l'uomo, dipende.
2: Cioè, in che senso ce l'hai?
3: Se dai addosso a un uomo o se dai addosso a una donna.
2: A una donna, perché c'è sessismo maschile e femminile.
3: Bravissimo.
2: Fammi un esempio.
3: Devo farlo davvero?
2: Che facciamo? Le frasi esempio, così, mezze
3: per
2: frasi.
3: Per esempio, vedo uno grosso.
2: Tu sei donna.
3: Ma faccio la donna.
2: E beh, se vedi un uomo, è sessismo nei confronti dell'uomo, capito?
3: Io vedo un uomo e dico, mamma mia, sei brutto quello lì, non ci andrei mai con lui. Questo è sessismo.
2: Non è sessismo, non c'entra niente.
3: No,
2: è un esempio che non c'entra. Però è esempio.
3: Ce l'ho.
2: Ah, attenzione, vai, attenzione.
3: Ufficio, siamo in ufficio.
2: Siete in ufficio.
3: Siamo in ufficio, davanti al capo, io che sono donna e il mio collega maschio.
2: Maschio, sì.
3: In lizza per un ruolo, da capo ufficio.
2: E tu sei in ginocchia. No, catavolo! E tu ti leghi i capelli. No, sto scherzando. Questo è sessismo. Vedi, questo ho fatto un esempio: sessismo.
3: E questo dove volevo arrivare? Questo.
2: Dove volevi arrivare?
3: Per dire a chi diamo il lavoro? Alla donna, all'uomo?
2: E la donna non la vedo più. Dov'è? Dai, basta. Questo è l'esempio di sessismo. Che non va bene, ragazzi. Non mi ascoltate, ragazzi. Che ci sono un sacco di radio prebeniste, bravi, che fanno tutte cose precise. Cadavolo, vi spiego il sessismo. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. Rileggo. Io e mio fratello studiamo. È scritto anche in grande il messaggio. Io e mio fratello studiamo entrambi giurisprudenza. I parenti chiamano lui avvocato, a me Bella. Cioè, e sono tutti e due maschi.
3: Ma cosa?
2: La cosa è incredibile. Che sono tutti e due maschi. Cioè,

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Prosegue l'avanzata israeliana in Libano, superato il confine strategico del fiume Litani. L'esercito, coperto da intensi raid aerei, ha conquistato la fortezza medievale di Beaufort. Proprio nei pressi della rocca, nelle ore scorse, si è verificato un contrattacco di Hezbollah. Un soldato delle forze di difesa israeliana è rimasto ucciso e altri tre feriti. Netanyahu annuncia l'intenzione di estendere l'operazione fino alla capitale Beirut. La Francia, che accusa Tel Aviv di gravi violazioni del diritto internazionale, ha chiesto e ottenuto per oggi la convocazione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Emmanuel Macron annuncia che la marina francese ha intercettato una petroliera russa in alto mare nell'Atlantico in un'operazione supportata da diversi partner, tra cui il Regno Unito. È inaccettabile che le navi eludano il diritto internazionale e finanziano la guerra contro l'Ucraina, scrive il presidente su X. L'omologo ucraino Zelensky intanto parla di finestra di opportunità per colloqui di pace con la Russia, chiedendo che i negoziatori europei siano Londra, Parigi e Berlino. L'inchiesta sulla morte per maltrattamenti della bimba di 2 anni di Bordighera in provincia di Imperia, decisive le testimonanze delle sorelline di 9 e 7 anni che avrebbero più volte tentato di fermare le servizie sulla piccola da parte della madre e del compagno Manuel Iannuzzi. Nel telefono dell'uomo trovate foto della bambina col volto tumefatto. La donna era stata arrestata poco dopo la morte della figlioletta avvenuta lo scorso 9 febbraio. Iannuzzi è finito in manette invece lo scorso sabato. L'accusa è di maltrattamenti aggravati dalla morte. Individuato l'uomo che ha acceso i fuochi d'artificio facendo imbizzarrire sabato scorso una trentina di cavalli messisi al galoppo tra le strade di Roma durante le esercitazioni per la festa del 2 giugno. Si tratta di un vigile di 50 anni, rischia una misura disciplinare che va dalla sospensione al licenziamento. Al vaglio della procura di Roma eventuali conseguenze penali nei confronti anche di suoi 3 colleghi. 4 i feriti, la più grave una militare che presenta tra l'altro un versamento al polmone, una 15ina i feriti tra gli animali, per uno di loro previsto l'abbattimento. Ciclismo: Jonas Vingegaard vince il Giro d'Italia. Il danese è l'8º ciclista nella storia a trionfare in tutti e 3 i grandi giri. Tour de France, Vuelta di Spagna e la Corsa Rosa gli valgono la tripla corona. A vincere l'ultima tappa a Roma, Jonathan Milan. Ciccone festeggia invece la maglia azzurra, quella di miglior scalatore. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80
2: Ugo si inammonezza come le canzoni. Vabbè, che gente cattiva.
3: Questa è cattivetta.
2: Veramente, vuoi dire qualcosa a queste persone?
3: Ciao, stava pigliando.
2: No, qualcosa di più fine, per favore.
3: Mi saluto caramente.
2: Aspetta, che loro stanno lì, hanno il terrore di uscire. Potete uscire, eh? Ma certo, amore. Ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, benissimo.
2: Ciao, non lo sai detto prima di no, ma avrei voluto fugare.
3: Che cosa?
2: Tutti i giochini, le cose. Vabbè, domenica. Mi hanno mandato la foto di una signora. C'è questa moda di andare in Africa. Scusa, non volevo. No,
3: perché?
2: È tanto che non vai, no?
4: Mm. Vabbè, sono andato. L'ultima volta sono stato a Zanzibar.
2: Anche tu c'hai il mal d'Africa, no?
4: Lo no. Sincero, sì. Io non ho
2: ogni
4: mai
2: volta
4: avuto...
2: che si china per allacciare le scarpe, per raccogliere qualcosa, gli viene il mal d'Africa. Non so come mai, c'è questa cosa. Vabbè, c'è questa moda. Non tutte le signore, però alcune signore vanno in Africa a una certa età e trovano. L'amore, ritrovano l'amore, un amore di amore giovane, un amore giovane. Questa ragazza di 64 anni è andata, vabbè, sembra ragazza, si è anche tinta i capelli, insomma, è ancora piacente, insomma. Perché devi dare sempre un giudizio così pessimo nei confronti delle vecchie di Livia? Allora, arrugginita. Allora, no, sei veramente una brutta persona. Allora, questa signora, che tra l'altro nella foto, guarda, è piena di scimmie, non so se c'è circondata dalle scimmie. Ma perché ridi? Perché stai ridendo? Perché è piena di scimmie.
3: La signora circondata dalle scimmie.
2: Sono scimmie piccole, grandi, scimpanzé, scimmiette, scimmioni.
3: Scimmioni?
2: E varie banane. Vabbè, la scimmia mangia le banane, scusa. È lei che dà proprio le banane. Ogni tanto. Vabbè. Si è fidanzata con un uomo di 22 anni.
3: Quindi,
2: scusa, l'uomo si può fidanzare con uno di 22 e la donna non si può fidanzare con uno di 22. Scusa, dov'è la differenza? Qual è la differenza?
3: Non c'è differenza.
2: No, sei veramente scorretto, sei una brutta persona.
3: Ah, io?
2: Io. Donna di 64 anni ha trovato l'amore in un ragazzo di 22. Qual è il problema? Passeranno dei momenti bellissimi insieme. C'è la foto, guarda, stanno anche bene insieme. Tinta su tinta, cioè non. E lui c'ha la maglietta gialla e lei c'ha i capelli gialli, bene, stanno anche bene insieme. E poi voglio dire, questi sono lavori che in Italia non li vuole più fare nessuno, cioè. Allora, ci lamentiamo della disoccupazione. Certi lavori in Italia non li vuole più fare nessuno. Allora, dice, vengono gli extracomunitari. Se non ci fossero, non. E allora. Diciamo le cose come stanno.
0: Non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: No, dipende.
3: Allora, spiega perché hai riso, perché sennò sei un cretino.
2: No, ho riso perché
3: ci hanno mandato la foto di, di un signore anziano vestito da donna che dice: finalmente posso dimostrare chi sono. E praticamente la cosa imbarazzante è che ci avrà un'ottantina d'anni, ce l'avrà.
2: Sì, ma secondo me sì,
3: questo per 80-85 anni ha tenuto tutto dentro, cioè ti rendi conto, cioè non si è mai manifestato, non adesso quando è andato in pensione da un po', è andato in pensione 85 anni, però 85 anni dice faccio outing e ha deciso di è vestito, c'ha un bel tagliere viola, la borsetta, il mezzo tacco perché insomma sono in giamba, i capelli sono rimasti quelli suoi, però non è che si è messo una parrucca, c'ha un po' di capelli tipo Cluster Clown bianchi sui suoi fianchi, sopra pelato, un po' di rossetto, un filo di rimmel, insomma. Certo. Messo bene, cioè quel braccialettino.
4: Messo bene con...
3: braccialettino, la collana di perle, insomma, non.
2: No, ma tra l'altro ce ne sei, cioè, sembrano anche vere,
3: c'è cioè, anche il seno che si è fatto anche il seno 85. Perché non voglio dire, uno non può. Potevi manifestarti prima, c'era una. Certo. No.
4: Certo.
3: La cosa inquietante è che l'ha fatta al bar la foto. E dietro ci sono i. Ci sono, come si chiama, il contenitore, cos'è, un dispenser, un
2: quello lì, quello là dietro, sì, i dispenser delle patatine.
3: Delle patatine, vicino alle patatine, cioè, andiamo avanti, no, solo io noto queste cose, vabbè, comunque, andiamo avanti. Catavolo Bologna, i tortellini artigianali a 59 euro al chilo, venderli a meno è impossibile, ci rimetteremmo. Ci rimetteremmo i peccati? Rimetteremmo i peccati? Ma che sta dicendo questo?
4: Che i tortellini a Bologna costano 59 euro al chilo, meno ci vanno a perdere.
3: Ma questo è un ristoratore che fa pagare 59 euro al chilo i tortellini? O li paga? No, no. Ah, è uno che fa i tortellini?
2: Sì, presumo sì, che sarà.
3: Ma che presumi? Che presumi?
2: Sarà un produttore di
3: tortellini. Smontati una rotola!
2: È un produttore
3: di tortellini. Di tortellini. Sì. Ma è vestito la chef, vedi che c'ha il piatto in mano.
2: Allora, secondo me allora è lui che non so se lui produce
3: in un piatto lui. In un piatto in un ristorante un chilo mi sembra tanto un
4: ma
3: chilo.
4: No ma se no. Li conti proprio ma se io una volta li ho contati saranno 15-16
3: 15-16 pensi che lui con una cucchiaiata già l'ha finiti c'ha il cucchiaio quello grosso capito c'ha la pala lui già dimmi. Non so più come definirlo
2: allora, non so se è lui stesso non so se è lui stesso.
3: C'hai l'essere strana oggi. Sì.
2: Magari
3: invasati.
2: Magari sarà lo stesso chef che fa lui i tortellini.
3: A mano.
2: Che fa lui a mano i tortellini.
3: Vabbè, nei grandi ristoranti scellati.
4: Scellati.
3: Quelli lì c'hanno il tortellino, se lo passano anche sotto la scella. Ah, senti che. Vabbè, un colpettino.
4: Cosa?
3: Una passata, veloce. Scella. Date un po' di farina. Vabbè, comunque, nei ristoranti, quelli stellati, fanno tutto a mano, fanno tutto preciso. È vero, in quelli lì ti danno un tortellino, massimo tre nel piatto, 7 litri di brodo. E tre tortellini morti ormai affogati proprio io quando me l'hanno portato gli ho tirato un pezzo di mollica ho detto aggrappati che puoi salvarti vabbè comunque questo qua vendi tortellini a 59 euro al chilo Arsenio Ripien la battuta è di Tim Piero
4: chi è?
3: Tim Piero
4: ma chi
3: sono
4: è?
3: In due Tim e Piero vabbè comunque Arsenio Ripien è bella hai capito? Ridi allora
2: ma dito
3: pagliaccio
2: arriva
3: non sei
2: dal famoso
3: non è mia è di Francesco Timpiero
2: arriva nome. Dal famoso il famoso ladro francese il famoso ladro francese no?
3: Ladro francese
2: sì,
3: sì. Abbiamo capito lago francese e il ladro francese Arsenio Lupin Arsenio Ripien è bello se non la ripeto
2: ma non capito
3: aspetta devo mandare la canzone pensavo l'avessi schiacciato
0: studio più
3: comunque non voglio parlare mai dei ristoranti stellati perché magari qualcuno ce l'ha in questo momento ci ascolta no sono siete dei professionisti bravissimi poi il prezzo non è che lo fate voi lo fa il titolare deve pagare voi 18.000 euro è chiaro che un tortellino costerà 18.000 euro per forza
0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80

0: Radio 60 70 80.
1: Scusate, quando ci vuole, pronto?
2: Andrea, sì. Andrea, ciao Andrea, l'Erotic Fest è stato settimana scorsa al live.
1: Ah, scusa, non lo sapevo, scusa. Scusa.
2: Sì,
1: e quest'anno non sono venuto, ciao.
3: Andiamo avanti.
1: Basta ragazzi, basta che stiamo diventando asfittici. Un uomo è finito in ospedale perché il suo ha cominciato a fischiare. Ma in che senso? Ma come?
3: Il suo cane?
4: Ma quale cane?
3: Il cane?
1: Il cane. So. Un uomo è finito in ospedale perché il suo scro sì, la tua faccia,
3: ok,
1: ha cominciato a fischiare. Ma a fischiare in che senso? Vabbè, andiamo avanti.
3: Secondo me magari emetteva delle flautulenze.
1: Ma fischiava! La flautulenza è un'altra cosa. Fischiava. Il suo coso fischiava.
3: Sì, però
1: quindi immagina lui che magari è in giro, c'è una bella ragazza e il suo... Lei si gira, uè, impertinente, non sono stato io, è stato lui. Cioè, non. Ma cosa dici, cretino? Hai sentito? Hai sentito? No, ero girata, non ho visto. No, no, no, no, guarda la mia bocca, è ferma, guarda. Lo vedi, lo vedi. No, ero girata, non ho visto. No, no, no, no, guarda la mia bocca, è ferma, guarda. Lo vedi, lo vedi.

0: orgogliosa me.
1: Dimmi.
0: Beh, anche mi parla mentre parlo. Sottovoce.
2: Io ci stavo ascoltando.
0: Sottaceto, dimmi.
2: No, stavo ascoltando piacevolmente questo racconto.
0: Ma quale piacevolmente? Pronto!
3: Chi è? Vado al mare 5 giorni, ciao!
0: Ciao! È stato un piacere! Questo è un programma surreale, ragazzi! Ma io lo volevo così! Cioè, con un deficiente che non sa parlare, con l'altro che ha problemi vari problemi. E anch'io che ho un sacco di problemi. Andiamo avanti.
2: Però Andrea, scusami.
0: Mamma, che fastidio, ragazzi!
2: Questo qui ha detto che va.
0: Se dici Cappuccino ti do un mal rovescio.
2: Lasciami stare!
0: Anche questa è una frase delle mamme degli anni 80. Ma ti rendi conto che tu mi parli sempre sopra?
2: No, aspetta un secondo. Allora, è vero che ero partito prima, cioè nel senso.
0: Ma che parti prima? Che siamo alla.
2: Stavo dicendo.
0: Alla staffetta. No.
2: Nel dire. Perché tu hai detto mal
0: rovescio.
2: Perché
0: tu non mi stavi guardando, stavi guardando in basso. No, non guardavi me.
2: Ti stavo guardando.
0: Dimmi. Cosa vuoi dire di interessante?
2: Stavi dicendo questo.
0: Ma
2: qua.
0: Ma che fastidio, gli spacca le ginocchia. Gli romperei le ginocchia con un martello. Sai la parte a punta del martello che non ho mai capito a cosa serve?
1: Per tirare via i chiodi.
0: Ma cosa stai dicendo? La parte a punta.
1: Ah, non il.
0: Quello è lo scalpello. Tu sei ignorante come una bestia. Lascia stare. Come si chiama? Manny tutto disastro. C'era Manny tutto fari. Era un cartone animato. Non so se c'è ancora. Manny ancora. Però stamattina, ragazzi, ce l'avete con me. Ce l'avete. Pronto.
4: Buongiorno.
0: Sarò
4: breve.
0: Sì.
4: Grazie.
1: Perché?
2: Il tipo di prima ha menzionato il mare, mi raccomando.
0: Un'ora è finito in ospedale perché il suo scroto ha cominciato a fischiare. Ce l'avete già mandata. Fischiavi piano piano per non far rumore, ti grattavi una palla e fischiavi.
1: Andiamo avanti.
0: No, vabbè, ce l'hanno mandata. Non è mia. Alzo le mani. Volete sapere di chi è? Ve lo dico subito, È di Maurizio Giuliano.
1: Ma chi è?
0: Ha scritto anche un libro.
1: Ma chi?
5: Non ci resta che ridere
6: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok, salute e benessere.
4: È lunedì 1 giugno, buona giornata da Francesco Bianco. La tiniasi è provocata da un verme intestinale parassita, la tenia, di cui esistono diversi tipi. Questo verme definito solitario nel linguaggio comune si sviluppa soprattutto nei bovini, nei maiali e più raramente nei pesci, potendo passare all'uomo attraverso il consumo di carne cruda o poco cotta. Una volta nell'intestino, la minuscola cisti in cui sono racchiuse le larve si apre e dà origine al verme adulto, che si attacca con un disco adesivo alle mucose interne e può crescere fino ad alcuni metri di lunghezza, spiega Maria Letizia Petroni, che è professoressa associata all'Università di Bologna in scienza dell'alimentazione e delle tecniche dietetiche applicate. Negli ultimi anni l'attenzione verso le infezioni parassitarie è aumentata anche a causa della maggiore diffusione di viaggi internazionali e dell'abitudine crescente a consumare piatti a base di carne o pesce crudi. Nonostante in Italia i controlli sanitari sugli allevamenti siano molto rigorosi, il rischio non è completamente assente, soprattutto quando gli alimenti non vengono conservati o cotti correttamente. La teniasi, il verme solitario, insomma, può essere asintomatica per mesi e poi manifestarsi con diarrea, stitichezza, dolori addominali, dimagrimento, nausea e vomito. Oltre a sottrarre nutrienti all'organismo, il parassita può irritare le pareti intestinali e produrre sostanze tossiche. In alcuni casi le persone scoprono l'infezione solo notando la presenza di segmenti del verme o nella biancheria intima o nelle feci. Talvolta possono comparire anche stanchezza, perdita di appetito, carenze nutrizionali, soprattutto quando il parassita rimane nell'intestino per lungo tempo. Le forme più comuni nei paesi occidentali sono generalmente meno pericolose, ma alcune tipologie di tenia possono provocare complicanze importanti se le larve migrano in altri organi. È il caso, ad esempio, della cisticercosi, una condizione rara ma potenzialmente grave che può coinvolgere muscoli, occhi e sistema nervoso centrale. È molto rara, eh? La certezza diagnostica si ottiene con l'analisi delle feci, che permette di individuare uova o segmenti del parassita. Oggi i laboratori possono utilizzare anche tecniche più avanzate per identificare con maggior precisione il tipo di tenia responsabile dell'infezione. In presenza di sintomi persistenti o sospetti clinici particolari, il medico può richiedere ulteriori esami del sangue o accertamenti strumentali. Il farmaco più efficace è la niclosamide, non presenta particolari controindicazioni perché agisce localmente nell'intestino senza essere assorbita in modo significativo dall'organismo, eliminando il parassita per contatto. In alcuni casi possono essere utilizzati anche altri antiparassitari come il praziquantel, soprattutto nelle infezioni più complesse o resistenti. Dopo il trattamento è spesso consigliato ripetere l'esame delle feci per verificare la completa eliminazione del verme. La cottura della carne rappresenta una delle armi più efficaci contro la teniasi. In particolare, buona regola non mangiare carne cruda o a sangue nei paesi più poveri, dove la teniasi è frequente perché le norme sanitarie sono carenti rispetto a quanto avviene nei paesi avanzati, conclude Petroni. Le statistiche mostrano che in Italia molti casi sono legati a viaggi all'estero oppure al consumo di alimenti contaminati. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ti ha smosso un ricordo?
3: Ti ha smosso un ricordo? Non lo vogliamo sapere.
2: No.
3: Non lo vogliamo sapere.
2: Ascoltami.
3: No, c'è un programma pulito questo.
2: È pulita la cosa.
3: No. Dai, per favore, dai, non.
2: Con il computer. Quando utilizzavo il mio vecchio computer, il Pentium 100 M24.
3: Non ho capito.
2: Mio papà mi aveva comprato anni indietro, parliamo delle epoche. Medie.
3: Sì.
2: Medie.
4: Medievale.
3: Medievale.
2: No,
3: ma perché parla così? Perché? Perché strizzi gli occhi e parli così?
2: Perché.
3: Sembri Gollum. Dai, andiamo avanti.
2: Si va a cavallare tra le media. Tra la
3: lo
2: media.
3: Chiamavano Trinità. La mano più veloce del Nord Italia.
2: Avevo
4: c'è anche la maglia di Terenzil, sì. Quella con i bottoni.
3: Dai, Trinità, ma è vero, c'ha il pigiama di Terenzil. Ma poi è vestito malissimo. C'ha il pigiama di Terenzil fino alla cintola.
2: Oh,
3: e dalla cintola in giù c'ha un pantaloncino scolorito.
2: Tu che hai con 30 gradi? Con 30 gradi
3: allora,
2: c'hai.
3: Stamattina non c'erano 30 gradi. Non c'erano 30 gradi.
2: E l'anfibio che si utilizza quando piove. Comunque,
3: dai,
2: detto questo,
3: dai, scioccato. Andiamo avanti.
2: No, praticamente.
3: Aspetta, sembra lo sconosciuto. Allora, tu i maroni. Vai. Okay,
2: allora, giocavo con il computer, sì, a un gioco dal calcio, Actua Soccer. Actua Soccer.
3: Ah, con la suocera?
4: Ma che
3: no!
4: Suocera?
3: Che la suocera in porta? La suocera in porta. Non sa più nessuno.
2: Era un gioco del
3: se
2: computer.
3: Se metti la suocera in porta, vinci. Vinci.
2: Era un gioco del calcio, giocavo con Actua Soccer.
3: Vabbè, già non sai l'italiano, figuriamoci l'inglese. Ma non siamo a sindacare.
2: Si chiama Actua Soccer. E mi ricordo che c'era la squadra del Ghana, che era fortissima.
3: Sì, aspetta, scusa se ti interrompono, ma sono i tuoi fan.
4: No,
3: ha aperto una porta.
4: Ma era sa porta?
3: Era una porta. Ha aperto una porta vecchia, la vecchia, quelle che cigolano. Dica.
2: E quindi mi ricordo del Ghana che era fortissimo.
3: Il Ghana
2: era fortissimo. Ah, il Ghana, okay, in questo gioco.
3: Sì.
2: Poi c'erano le porte.
3: Vabbè, è normale che il Ghana sia forte a giocare a pallone, no? C'hanno tre gambe, voglio dire. Come fai a prendere? Prendilo sulla fascia! E come faccio, capo? C'ha tre gambe, cioè non è. È impossibile! Dopo te la spiego, andiamo avanti.
2: Bisogna capire come. Però devi andare in sincro.
3: Veramente ci sta pensando.
2: No, devi andare in sincro.
3: Andiamo avanti! No, quelli del Ghana non sono bravi, anzi, non li fanno mai gareggiare nel salto a ostacoli. Perché li buttano giù tutti, cioè è impossibile per loro, cioè proprio non dice volevo fare, no, non si può fare la salta ostacoli, lascia, puoi fare tutto tranne che il salto ostacoli, non è, ma a me piace, non ti, lo so, però non ma è possibile, dimmi.
2: Comunque bellissimi ricordi,
3: che bello
2: bei ricordi. Dopo comunque il tipo la tipa
3: Carmen, si chiama Carmen.
4: Il marito si chiama Ruben.
3: Ruben, vedi, lui okay. Si ricorda tutti i nomi delle persone che vengono a teatro. Pazzesco, ragazzi. Li vuoi elencare adesso tutti?
4: Volendo,
3: lascia stare.
2: Tanto mi ricordo anche Carmen, che era anche il nome di una.
3: Carmen la sorella. Carmen la sorella.
4: Carmen la sorella.
3: Carmen la sorella.
2: No, la Carmen è la sorella o Carmen?
3: No, Carmen la sorella
4: è la giornalista.
3: Carmen la sorella.
2: Ah, è Carmen la sorella.
3: Poi c'è anche una sorella. Che si chiama Carmen, ok. andiamo avanti.
2: No, mi ricordo
3: un coglionabile.
2: Un cartone animato, Carmen San Diego, che faceva chi è. Com'è che faceva la? Chi smatto Carmen San Diego? O dimmi chi ha incastrato Carmen San Diego? Era un cartone animato
4: per bambini speciali.
2: Che facevano anni indietro.
3: Ma mentre lo guardava, ma mentre lo guardavi il cartone animato, ti davano le pizze in faccia. Ti prendevano a schiaffi. Di la verità.
2: No, c'era.
3: Ti
2: però
3: legavano alla sedia e ti prendevano a schiaffi.
2: Però no,
3: gli altri colleghi come te.
2: C'era però il
3: metti
2: logo.
3: Metti le mani dietro, infila il pigiama stretto.
2: Dai. C'era però il logo di questo momento, che era la mano.
3: Allora c'è uno che tra un'oretta parte per Međugorje. Vuoi che passa a prendere Achille Ugo? Vieni.
2: Tu ridi, ma sai che io ho conosciuto uno,
3: sì,
2: che abita
3: a Međugorje.
2: No,
4: Paolo Brosio.
2: lungo il cammino per andare a Santiago.
3: Santiago c'entra niente con Međugorje.
2: Scusami, ma Međugorje?
5: Međugorje?
4: Međugorje è tipo
5: ubriaco, Međugorje.
2: Međugorje?
3: Međugorje è in Francia, penso.
4: Ma quale Francia, Andrea?
3: No.
4: O in Croazia o in Slovenia.
3: Vabbè, insomma, da quelle parti, insomma.
4: Ma quale parti?
3: È uguale. Sta a guardare adesso il capello. Francia e Jugoslavia, insomma.
4: Ma cosa?
3: Non c'è più la Jugoslavia.
4: Scusami.
3: È per quello che mi sono confuso. Se l'hanno uniti, poi fanno i casini lì e poi dopo pretendono che la gente sappia. Io alla maestra, quando mi interrogava sulla storia, la geografia, così come la diceva, vabbè, ma l'hanno unita, hanno fatto casino. Se fanno casino, cioè, io non è che posso stare sul pezzo ogni volta. Catavolo, dica maestra, dica. No, allora andiamo avanti, dai, non posso raccontare cose di cui mi vergogno un po'.
4: Dimmi. Andrea, tra un minuto c'è la pubblicità.
3: E baci.
2: Comunque, a destra vai a Međugorje, a sinistra
3: Međugorje. Međugorje, sì, è un soldato che è stato colpito in guerra. Međugorje.
2: E a sinistra vai a Santiago.
3: A Santiago, che è verso la Spagna, no?
4: È in Spagna, bravo.
2: Sì. Spagna? No, finisce in Portogallo,
3: Sì, ma inizia in Spagna e poi non so dove finisce. Finisce in Portogallo?
2: No, beh, sì, vai verso il Portogallo. No,
3: vabbè, grosso modo, sì.
4: Scusate.
2: Mi ha conosciuto.
3: Ma quanti chilometri sono? 6 miliardi di chilometri.
4: 600 sono più o
3: meno. Allora non puoi arrivare in Portogallo, che cavolo stai dicendo? Non è... Vabbè, andiamo avanti!
4: Ma che ce frega?
3: Ma che ce frega?
4: Tanto non lo
3: ma
4: faremo
3: che
4: mai.
3: Porta? Andiamo avanti, dai, carabinieri.
2: Mi ha conosciuto uno che abita lì e ha deciso di abitare lungo il cammino di Santiago.
3: Non è che ha deciso, è venuto, è rimasto lì, non cammina più.
4: Aspetta.
3: Non cammina più, poveraccio, dice, quasi compro casa qua, dice, ma no, ma torna indietro, non ce la faccio, non ce la fa, impossibile, non è. Compro casa, ha comprato casa, è rimasto là, capito?
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora, Sal Da Vinci, io ti devo dire sta cosa. Già ci stanno i preti che dicono tutta la vita insieme, tutta la vita insieme. Le favole, mi è stata chiamata, sto a dire una cosa seria. Dai, come è chiamata adesso? Allora, tutte le favole dicono, vissero felici e contenti. Ancora! Oh! Me devi chiamare dopo, sto a dire una cosa seria!
3: Scusa, che tavolo?
2: Scusa, è poeta. Vai, vai, no, te c'hai la cosa preferenziale. Via, vai.
3: La vita è questa.
2: Sì.
3: Niente è facile e nulla è impossibile. Buongiorno a tutti voi.
2: Buongiorno.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Buon spettacolo e buon fine settimana.
2: Grazie. La vita. Ma sì. Dove l'ha già detta questa?
4: Sì, era una facsimile.
2: Facsimile. La vita, cosa ha detto? La vita?
4: Quella cosa lì, la vita è.
5: La vita è facile.
2: Ma niente è impossibile.
5: Niente è impossibile.
2: Numero sconosciuto, non vi rispondo, ok? dai. Che stavo a dire adesso? Mi hanno fatto perdere il filo. Ancora, ma che?
5: Dicendo?
2: Ma che ce l'avete con me stamattina? Pronto? È Achille. T'hanno registrato.
5: Okay.
4: Stavi parlando di Sal Da Vinci e che già ci sono i preti che si mettono in mezzo.
2: No, già ci sono le favole che dicono e vissero felici e contenti per sempre. Ah, dai, però! E dai, mo lo spengo il cellulare, lo metto in tasca, lo metto dietro, dai, così almeno godo un po'. Allora, già ci stanno le favole che ci dicono che dobbiamo vivere con la principessa, il principe, tutta la vita insieme. Allora, adesso magari ci sono anche i ragazzini che ci ascoltano, le favole sono belle, ma sono favole, se no si chiamerebbero vita, pezzi di vita, invece sono favole, che vuol dire? Che il principe azzurro non c'è, donne, è inutile che aspettate il principe azzurro col cavallo bianco tipo Richard Gere, come si chiama?
4: Sì, Richard Gere,
2: che è tutto bianco lui adesso, dice ma è il cavallo, sono bianco io, sai, nel film Pretty Woman,
5: sì, Pretty Woman,
2: che lui arriva col cavallo bianco, che manco sa andare a cavallo, con la rosa in mano, tutte le donne si aspettano sta cosa qua dall'uomo, dice ma Richard Gere è arrivato col cavallo, c'aveva paura, è arrivato col cavallo, con le rose in mano. È un film! Manco lui era sul cavallo! Non era lui, era una comparsa! Gianni Luffa era!
4: Ma chi è?
2: Gianni Luffa di Bari. Un buon barsiere. Comunque, la gente, le donne poi si aspettano quello. Si aspettano che l'uomo arriva, capito? Gli apre lo sportello e gli dà i fiori e gli dà il diamantino, la porta a fare shopping di qua e di là e la sposa e vissero felici per sempre, insieme, come dice Sal Da Vinci. No! Non è così! Donne, l'unico uomo che merita di essere aspettato è l'uomo della pizza!
4: Ma chi?
2: Basta! L'uomo al massimo del calzone, basta! Non ci sono altri uomini che meritano di essere aspettati! Non c'è. Fatemene una ragione, perché di principesse è pieno! Principesse con o senza scarpa! Dipende dal. Con o senza tacco, ma è pieno di principesse! Pieno! Quindi il principe viene a baciare te che stai svenuta, poi vede una che è svenuta nell'altro parco, nell'altra favola, va a baciare anche l'altra, state serene, c'era una no, perché se no si illudono queste donne, ma si litigi, avvocati, e il cavallo, chi se lo prende il cavallo? A metà, lo c'è a metà.
4: Ma che metà?
2: Lo c'è a metà. Mezza coscia e mezza coscia.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: vacanzieri e, o comunque di gente che vuole divertirsi e che vuole staccare un po' dalla routine quotidiana per periodi più o meno lunghi. Ebbene, la nostra musica deve essere la vostra colonna sonora, da quando partite che lasciate la vostra casa fino al soggiorno presso le località balneari. Un saluto quindi da queste parti, cominciamo subito questa prima carrellata di due canzoni, una carrellata molto breve, con Enrico Sbriccoli.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Beh, Jimmy Fontana fa sicuramente molto più effetto di Enrico Sbriccoli, che è il suo nome col quale è registrato all'anagrafe. Cantante, compositore, attore, un bel personaggio degli anni 60, ha vissuto momenti strepitosi con questa canzone di cui è l'autore, che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro scriverà anche che sarà interpretata da José Feliciano, e così canzoni pluripremiate. Sempre rimanendo nella nostra hit parade, di cui vi darò un resoconto nella fase finale dell'appuntamento, andiamo a sentire adesso una artista americana che era abituatissima a frequentare in quel periodo le nostre hit parade, una canzone magnifica di cui vi racconterò qualcosa più tardi, si chiama Downtown, e che in Italia diceva ciao ciao, e la cantante è Petula Clark.

0: Era in circolazione già dal novembre del 1964 questo disco e subito dalla prima pubblicazione fu un successo a livello planetario. Petula Clark tra l'altro fu protagonista con questa canzone di un primato, cioè la prima canzone cantata da una donna inglese a raggiungere la vetta della classifica americana, la top 100 di Billboard, e ci rimase per ben 2 settimane, quindi fu insignita del Grammy Award come Best Rock and Roll Song nel 1965. Non vi sto a raccontare poi cosa successe un po' in tutto il mondo, del resto era una bella perla questa canzone. E adesso andiamo un po' a fare un piccolo riepilogo velocissimo in chiusura del nostro appuntamento di quello che era la situazione di Paretti. Aveva al primo posto, vi ricordate, Nini Rosso con Il Silenzio, Richard Anthony con Piangi al secondo e Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3, mentre Ciao Ciao era alla quarta e Il mondo alla quinta. Ci siamo dedicati al centro classifica. Si chiude qui per il momento l'appuntamento dedicato alle Hit Parade. Ricordatevi che potete ascoltarci anche nello streaming, basta scaricare l'app di Studio Più e trovate il link che vi porta subito all'ascolto di Radio 607080. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Israele intensifica l'operazione militare in Libano e amplia ancora il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del paese, il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi fino alla periferia sud di Beirut, nel quartiere di Da'ir, roccaforte degli Hezbollah. E la milizia sciita continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze dello Stato ebraico. Ucciso un soldato israeliano e altri tre feriti nella città di Ohmor, vicino proprio al castello di Beaufort, dove erano presenti truppe israeliane. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su richiesta della Francia. Mercoledì gli interrogatori per la convalida dell'arresto di Emanuela Aiello, 43 anni, madre della bimba morta a febbraio per le botte ricevute, e del compagno Manuel Iannuzzi, di 42. La loro opposizione si è aggravata, passando dall'accusa di omicidio preterintenzionale a quella di maltrattamenti aggravati come causa di morte della piccola. Decisive sarebbero state le testimonianze delle sorelline di 9 e 7 anni e le foto della bimba col volto tumefatto trovate nel cellulare di Iannuzzi. Sull'epilogo del ponte del 2 giugno, che apre di fatto la stagione delle vacanze estive, incombe il rischio maltempo. In arrivo al centro-nord forti temporali e grandinate, accompagnate da un brusco calo delle temperature. Le condizioni meteo in peggioramento da queste ore dovrebbero mantenersi avverse fino almeno a mercoledì, quando sarà interessata da possibili temporali anche la Campania. Basket infine: Brescia supera 85-79 l'Olimpia Milano e si prende gara 2. Il successo tra le mura amiche vale alla Germania il pareggio nella serie della semifinale scudetto. Stasera la Virtus Bologna ospita Venezia e Lagunari in vantaggio nella serie per 1-0. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 7080 by Studio Più.
1: A Radio 60 7080

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Il 1975 è un anno davvero centrato per il nostro programma. Abbiamo due bellissime canzoni da farvi ascoltare. Bentornati qui su Radio 607080 all'appuntamento con le Hit Parade del passato, condotto, come credo ormai sappiate, da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma andiamo in onda tante volte in una giornata e vi diamo aggiornamenti su ciò che è accaduto. Bellissima questa cosa qui, tanto tanto tempo fa. Noi portiamo sempre protagonista la musica di tanti anni fa attraverso i nostri appuntamenti. Siamo nella prima settimana del mese di giugno del 1975 e al primo posto in parade in Italia c'era Piange il telefono di Domenico Modugno, quindi Mal con Parliam parlami d'amore Mario e Santo

0: 2010, dove c'è una canzone che ebbe un successo planetario, ha fatto ballare tutto il mondo, tutte le generazioni di quel tempo. Kung Fu Fighting, Carl Dagger.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

fu uno dei singoli più venduti di sempre. Oltre 10 milioni di copie, raggiunge la vetta della top 100 di Billboard, insomma, viene anche a prendersi un Grammy, meritatissimo. Ricordo all'epoca non si faceva altro che ascoltare questo pezzo, in radio era una ripetizione continua che poi si trasferiva nelle serate, nelle discoteche. Va bene, dopo Carl Douglas un altro pezzo da 90, sono gli America di Sister Golden Hair.

0: Siamo nelle zone di vertice della classifica americana, non l'ho detto poco fa, ve lo ricordo ora, siamo alla posizione numero 2 della top 100 americana, una classifica che aveva al punto 1 Thank God I'm a Country Boy di uno strepitoso John Denver. Erano i suoi anni, gli anni 70, un cantautore così intenso, bravissimo, una voce bellissima, insomma lo riscopriremo, anche John Denver. Questo era invece degli America e arriva dal loro quinto disco in studio che si chiama Hearts e che alla produzione aveva niente poco di meno che George Martin, voi sapete già produzione Beatles. Noi ci sentiamo tra un'ora circa, andiamo di nuovo negli archivi a recuperare le prossime due canzoni per il consueto cambio di decade. Buon ascolto qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
2: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele e invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
1: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
3: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
1: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
3: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
1: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria?
3: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
1: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Di nuovo qui nell'appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, e affrontiamo questa decade meravigliosa che è quella degli anni 80. Io ogni volta che entro con le nostre proposte ad affrontare le classifiche di quel periodo mi rendo proprio conto che stavamo vivendo momenti magnifici con delle star che sarebbero diventate di livello planetario e che si trovavano una grande conferma ovviamente nella loro presenza nelle Hit Parade più importanti. In Italia al punto numero uno all'epoca c'era un progetto che ha fatto epoca, USA for Africa con We Are the World, la famosa canzone scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson, quindi Duran Duran di A Few to a Kill al punto numero due e I Dead or Alive di You Spin Me Round alla posizione numero tre. Mentre se andiamo appena più in basso arriviamo alla numero 4, e alla numero 4 c'è una canzone strepitosa sicuramente, anche se le origini di questo pezzo sono molto particolari. Non fu scritta dai Simple Minds, questa è una canzone che venne scritta da Keith Forsey e cercò di proporla a Cy Curnin dei The Fix, a Brian Ferry, a Billy Idol, ma nessuno di loro decise di prendersi il carico e declinarono l'offerta. Allora venne suggerita ai Simple Minds e anche loro rifiutarono in quel momento, ma con l'incoraggiamento della casa discografica decisero di accettare la proposta e presero questo brano, lo rimissarono, lo registrarono praticamente in tre ore in uno studio a Londra e poi se ne dimenticarono. Però nel frattempo venne infilato nel film che tutti conosciamo, The Breakfast Club, divenne l'apertura e la chiusura di questa colonna sonora e successe quello che tutti sappiamo. Classifica Simple Minds, Don't You Forget About Me.
1: C'era una volta Hit Parade.

non dobbiamo dimenticare anche Steve Schiff, che era il chitarrista di Nina Hagen, che ha partecipato ovviamente, un coautore del pezzo da 90 che abbiamo appena ascoltato da i Simple Minds, e da un pezzo da 90 all'altro, perché la prossima canzone arriva da un disco fortunatissimo, Songs from the Big Chair. Questi sono stati i migliori interpreti di quella che veniva definita la New Wave e sono, come sapete, il mio gruppo preferito dell'epoca, Tears for Fears. Shout!

0: Sono passati molti anni, ma non perdono nulla della loro forza iniziale, questi brani che arrivano dagli anni 80. Ci mettiamo un attimo in pausa anche noi, lasciamo spazio alla programmazione di Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete, scaricandovi l'app di Radio Studio Più, ritrovare il link che vi porta direttamente all'ascolto del nostro canale, senza perdere una nota della musica che arriva da questi strepitosi 30 anni. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea: siete parziali.
2: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri 3 feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
1: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
3: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
1: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
3: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
1: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
3: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
1: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

funeral anche al mare, perché qualcuno sicuramente sarà al mare o in montagna, perché si può godere di questo ponte del 2 giugno che è domani, ma noi come al solito saremo presenti, è vero? Ok, allora 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, richiedete la musica

0: No, ci sono degli ascoltatori che a volte vanno a cercare dei pezzi stranissimi, ma cosa andate a cercare con tutta la roba bella conosciuta che c'è negli anni 60, 70, 80? Vanno a cercare dei pezzi che, guarda, si vede che ogni tanto passano delle serate a sentire un po' YouTube e sentire tutte queste cose e vanno a cercare dei pezzi incredibili. Io non lo so.
1: Buongiorno, va bene, ragazzi, dai, buongiorno Padre Pier. Sì. Padre Pier qui scoparazzato sulla mia traietta al suolo, sulla mia bella terrazzona. Ti chiedo che oggi voglio di farmi sentire Notte Love and Kind dei Twist.

dei Twins, grazie Claudio. È sulla sdraio, ma io non so per quanto tempo ci resterà sul terrazzo, che io qua vedo dei nuvoloni passare. Claudio, occhio perché piove tra un po' arriva un temporale. Vabbè. Allora, dov'è il mio amico Chicco? Chicco, dato che tu parlavi di ponti prima, eccetera, eccetera, facciamo finta che non ci siano, no? Facciamo finta che... Vabbè. E sentiamo un grande pezzo degli Spandau, questo è bello davvero, eh? Si intitola I'll Fly For You.

0: Che bello, eh? Sarebbe fare un volo con te, o un volo per te, va bene, I'll fly for you. Va bene, grazie Chicco. Erano gli Spandau, eh? Va bene. Che c'è da dire? Va bene, dai, va bene. Allora, molto romantici anche oggi gli amici,
1: bravo. Buon pomeriggio, Remo Mantova. Mia moglie dice che sono un po' giurassico, però a me oggi piacerebbe ascoltare una canzone di Camaleotti, Cuore di vetro, se è possibile, grazie.
0: Perché sei giurassico? Perché? Ah, perché sei vecchio, dice. Va bene. No, ma questa è favolosa. Hai scelto un pezzo forse il più bello dei Camaleonti, no? Era del 76 questo pezzo, ed era Cuore di vetro.

Allora, caro Remo, uno dei primi grandi successi dei Camaleonti, quelli di, vabbè, insomma, dell'eternità, dell'ora dell'amore. Sono innamorato io di questi ragazzi perché ho avuto la fortuna nel 76 di annunciare in anteprima Cuore di Vetro, avendo in studio Tonino, perciò sono tutti ricordi che uno si tiene lì nel cassetto e dice, vabbè, prima o dopo qualcuno li richiederà, infatti, vabbè, vedi. Cuore di Vetro, grazie Remo. Allora, ciao, sono Ivan di Trento, nel pomeriggio potresti farci sentire consigli per i giovani di cuore, Advice for the Young of Heart. Questo è un bel pezzo dei Tears for Fears. Sentiamo, Ivan.

Bello questo di Tears for Fears, come no? Ma guarda dove è andato a finire il vecchio e caro amico Stefano. Dove sei? A Pula? Guarda, guarda lì. Che bello, in Croazia. Ciao Stefano, salutami Sonia, quell'altro Stefano che è di Canneto e Orietta. E poi quando mi scrivi Stefano De Canè è il dialetto, ma io faccio fatica a leggere il dialetto bresciano. Magari lo parlo, ma faccio fatica a leggerlo. De Canè. Allora, buon soggiorno ragazzi, buon mare, perché lì il mare è meraviglioso, e buona scorpacciata di pesce. Lì si mangia da Dio, si mangia da Dio il pesce. Allora, Advice for the Young at Heart, the Fear for Fears, è un consiglio per i giovani, ma è un consiglio di cuore questo. Allora, con chi devo parlare? Con Sabino, che mi dice iniziamo la settimana con un brano di una band tra le più longevi in attività. Vabbè, insomma, si parla di Rolling Stones quando si parla di loro. Devo parlare di questo Jumping Jack Flash, che è fantastico. Grazie, ciao Sabino!

0: Grazie a Semino, parte che loro non moriranno mai, perché sono eterni i Rolling Stones. E anche quando non li avremo più tra di noi, avremo sempre questa musica come ricordo emblematico, Jumping Jack Flash. Oggi molte richieste sui Rolling Stones, vediamo più avanti se riusciamo a fare il bis. Allora, dov'è che sei, Stefano? A Punat? Allora, lì non ci sono mai stato, sono stato a Pula io. E se vai a Pula, loro hanno delle barche particolari che sono dei sommergibili, tu sali, vai sotto e puoi vedere il mare, che è una meraviglia. Vai a farti un giretto lì al porto di Pula e vai a farti un giretto in barca con Sonia, vai a vedere che roba, 70, è una roba 80.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella.

nell'anonimato, perché sapete che i cantanti, gli artisti usano il pezzo di tiro, si dice così, dell'album per fare funzionare tutto l'album, tipo Gloria tu, eccetera eccetera, poi ci sbattono dentro dei pezzi inediti che però qualcuno poi bene o male va ad ascoltare e non li trova neanche tanto disingrati, giusto? Va bene, va bene. Ermanno, io ti regalo questa dei Creedence.

0: forse una delle più famose dei Creedence, bel pezzo, Proud Mary. Allora guardiamo che Roby, cosa sei, che ti sei inventato?
1: Ciao, ciao, vediamo. Senta,
0: buongiorno.
1: Lo sapevi che Moroder, Giorgio Moroder, nel 69 ha fatto un festival bar e si chiamava Giorgio e non è andato neanche in finale. Fammelo sentire, Moroder, dai.
0: E vedi, non è detto che perché partecipano a manifestazioni importanti che poi le vincano, eh? Guarda Vasco,

0: grandi artisti vanno a queste manifestazioni, ma non è detto che poi le vincano, no? Magari arrivano ultimo, come è successo anche a Vasco, ma il vero artista lo vedi poi, lo vedi poi. Era Together in Electric Dreams, questo grande pezzo di Giorgio Moro e Phil Oakey.
1: Buongiorno, sono Roberto Sub.
0: Buongiorno.
1: Sono appena uscito dall'acqua, per cui non so cosa hai messo fino adesso. Siccome ieri sera ho rivisto con molto piacere Bohemian Rhapsody alla televisione, hanno rifatto il film di Freddie Mercury, mi sarebbe piaciuto oggi ascoltare I Will Rock You. Ti ringrazio e facci due risate, dai.

0: Allora Roby, pensa che si sono messi lì un pomeriggio? Non so se l'abbiano fatto in 2 o 3 ore sto pezzo, ci ha mica messo molto e ha fatto un capolavoro. We will rock you. Fa sempre bene rivedere il film, devo dire la verità, è sempre un grande capolavoro. Grazie Roby, buona immersione, buon divertimento, occhio, occhio.
1: Ciao,
0: mi raccomando,
1: sono Vincenzo da Torino, buona inizio settimana. Volevo chiederti un grande pezzo dei Spandau Ballet, Barricades, così almeno mi dà una bella carica per oggi pomeriggio. Grazie a tutti e buona giornata e buona festa. Ciao.

0: Questo sicuramente è un pezzo che ti dà molta carica, caro Vincenzo di Torino. Through the Barricades abbiamo già sentito anche I'll Fly For You oggi dagli Spandau. Vabbè, ci sono dei pezzi che vuoi o non vuoi, ma ti danno l'aiuto o mattutino o pomeridiano o giornaliero, ma te lo danno questo aiuto, perché quando uno è lì che sta lavorando e sente un pezzo che gli piace, sono quei 2-3 minuti che passano molto veloci, no? Questo è l'effetto che ha fatto a Vincenzo di Torino gli Spandau Ballet. Grazie per True the Barricades.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Netanyahu ordina l'attacco dell'esercito israeliano contro un quartiere di Beirut e torna a infiammarsi anche l'altro fronte, l'Iran, che accusa l'Unione Europea. Siete parziali.
2: Nessun calo di tensione nei due scenari di guerra medio orientali, tutt'altro. Israele intensifica gli attacchi in Libano e amplia il raggio d'azione. All'indomani della presa del castello di Beaufort, storica fortezza crociata nel sud del Libano, Netanyahu ha ordinato all'IDF di colpire obiettivi nel quartiere di Dayeh, a sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah, a dispetto delle indicazioni di Trump di non attaccare Beirut, ed è fuga di massa ora dalla capitale libanese. Hezbollah continua a lanciare droni contro il nord di Israele e contro le forze israeliane. Ucciso un soldato dell'IDF e altri tre feriti nella città di Yomor, vicino al castello di Beaufort. Oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU su richiesta della Francia, e in queste ore si infiamma anche il Golfo Persico. Le forze USA hanno condotto attacchi di autodifesa contro radar e siti militari iraniani. I Pasdaran per reazione hanno attaccato basi in Kuwait, il quale protesta. Secondo la CNN, l'Iran avrebbe riattivato gran parte delle basi di lancio missilistiche sotterranee colpite già lo scorso anno dai raid di USA e Israele. Intanto Teheran accusa l'Unione Europea: non dite nulla sugli attacchi illegali di USA e Israele, invece condannate le nostre reazioni legittime. La vostra è indignazione morale selettiva.
1: E i contatti continuano. Non date retta alle propagande, dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi, mentre Donald Trump asserisce Teheran vuole l'accordo. Compito persistente della vita della Repubblica è consolidare la fiducia tra istituzioni e cittadini, ravvivando il senso più autentico della partecipazione. Lo dice il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ai prefetti in vista del 2 giugno. Le celebrazioni quest'anno ricordano gli 80 anni della Repubblica e dunque del voto alle donne. E adesso parliamo della parabola trionfale di un comico, ora anche romanziere. Per Francesco De Carlo, maestro italiano delle stand-up, è già quasi tutto sold out nel nuovo tour al Via questa settimana, reduce dal clamoroso invito, prima volta per un italiano, al celebre Tonight Show di Jimmy Fallon. L'artista è qui in collegamento telefonico. Buongiorno De Carlo, che impressione le ha fatto questa apparizione all'NBC?
3: Quando è successo, all'inizio non ci credevo neanche io, poi ho capito che dovevo essere concentrato e fare il mio sporco lavoro. Sono molto orgogliosi loro anche di scoprire dei comici che magari non fanno parte della loro tradizione, e quindi succede che gli autori vanno nei vari club e scovano, come nel mio caso, qualcuno nuovo.
1: Tu hai lavorato parecchio nei paesi anglosassoni nella stand-up comedy. Che importanza ha avuto per la tua carriera poi in Italia, dove col tuo nuovo tour al Via il 4 giugno è già quasi tutto sold out?
3: È stato fondamentale. Ero convinto che la stand-up non potesse arrivare mai in un paese come l'Italia. Grazie a Dio avevo torto.
1: Hai già scritto in passato, ma adesso è uscito un romanzo, I Malviventi. È una cosa seria.
3: Sì, sì, è una cosa molto seria. Ci sono malviventi con la cravatta, malviventi con la pistola, ma come dice lui, i veri malviventi sono quelli che vivono male.
1: Grazie Francesco De Carlo, ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: uno sguardo verso il cielo e diamolo ogni tanto questo sguardo che fa sempre bene. Grazie alle orme, grazie a Gianni del Gargano. Come stai Gianni? Tutto a posto? Il tempo di com'è? No, lo diciamo anche per chi sta arrivando dalle tue parti. Bello?
1: Ciao,
0: meno male,
1: che
0: meno male.
1: Ogni mese andavo con una donna con te. Grazie, ciao ciao.
0: Direzione Gargano? Vado a mattinata? Vai a mattinata. Vai.

0: inutile che lo diciamo tutte le volte, la voce è una delle voci femminili più belle d'Italia. Donna con te, Anna Oxa. Mi è sempre piaciuta tanto la musica della Oxa, non so perché, ma è difficile che mi piacciono le cose italiane, però effettivamente.
1: Oggi, visto che hai parlato di cielo, mi piacerebbe ascoltare il cielo di Renato Zero. Grazie mille, ciao a tutta la family, buon weekend lungo, mi sono impoperato. Ciao, ciao, da Barbara da Verona.
0: Ciao Barbara, eccolo qua.

0: il cielo bisogna guardarlo, mi hanno detto che bisogna guardarlo 7-8 volte al giorno. Sembra che ti dicano guardalo perché dalla sopra qualcuno ti deve dire qualcosa. Magari. Grazie Barbara, per Renato Zero. C'è Stefano che è un po' sull'incazzato andante. Che è successo?
1: Mi tocca lavorare che gli altri fanno il ponte e piove, gli sta bene, così imparano. Bastardo dentro. Vedi su qualcosa di un pochino più sgarrolino, so, un bel Zeppelin. Dai, vedi te, dai, qualcosa di un pochino più ritmato, diciamo così. Ciao, grazie per la compagnia, visto che anche te oggi lavori.
0: Facciamo.
1: Ciao.
0: Facciamo un po' di Led Zeppelin. Ma sì, dai, via.

0: Va bene, va bene. Sempre più cattivi, devo dire. Led Zeppelin, grazie Stefano. Hai fatto svegliare qualcuno, hai fatto addormentare qualcun altro, hai capito? It's what love. Un ricordo unico questo, penso.
1: Sto prendendo un po' di sole, ma grazie, ciao.
0: Hai sonno, Franca? Allora ti faccio svegliare subito. Sei pronta per ballare?
2: Via, via, via, via, via, via, via.

0: problema. Il sonno fa bene, fa bene, fa molto bene.
1: 60 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Ciao Pier, mi faresti ascoltare la canzone di Michael Brown, So Many Men? Grazie, biondo il camionaro, sempre al lavoro e sempre in pista come te.

0: Lorenza Biondo che sono andato a prenderti persino il vinile io di Miguel Brown. Anche quello sono andato a prenderti. So many men, so little time, che trovo molto bello oltretutto, va bene.
1: Ciao,
0: grazie Pieri, Biondo,
1: so
0: grazie.
1: Siamo nel ritmo, mi sto ascoltando la radio in questo momento. E le dici, se
0: che
1: non
0: vuoi?
1: È stata messa di Technic My Chulona. Ciao, un saluto.
0: Eccola qua.
1: Fatti bravi. E qui piove, non molto, però intanto butto giù un po' d'acqua. Ciao a tutti. Ciao,
0: ciao a tutti.
1: Numero uno.

0: Pensa te, questa qua va a portare via l'immondizia, vuole che vada con lei. Ma pensa a te, cioè dove mi butti? Mi butti nel cassonetto? Allora devi fare l'indifferenziata. Ma pensa, mi vuole buttare via, pensa. Non ci vengo, non ci vengo. Allora Giacomo, non è da te richiedere mai il showrunner in neck comunque. Non è da lui, non è da lui comunque. Comunque, buona pioggerella a tutti. Non sta piovendo proprio, sono quei temporalotti che arrivano poi vanno via. Non buttarmi in quello dell'umido, mamma mia, mamma mia. Ma io così, ti sto proprio così sulle palle, io non lo so, io mi vuole portare nel cassonetto dello sporco, ma io parlo anche da lì, non c'è problema, eh. Allora, caro Massi, ti diamo una scossa con ZZ Top.
1: You know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. You got a lot of nice girls, huh?

Hai visto qua, ma sì! Noi suoniamo queste cose, che sono cose che piacciono molto a noi, ma anche molto agli ascoltatori. Vabbè, allora, la Grange e la ZZ Top. Dato che ci siamo, io farei un passettino anche con i Black Sabbath. Che dici tu? No, perché? Va bene, senti.

Mamma mia, non c'è da pensare che questo pezzo è del 70, perché altrimenti ti vengono i brividi. È vero. It's Paranoid dei Black Sabbath. Grazie Luca. Quanti rocchettari oggi? Ah, perché gli altri sono in vacanza, ho capito. Stanno viaggiando, sono in macchina. Anzi, tanti sono partiti ancora venerdì sera. Comunque, per quelli che sono in viaggio ora, vabbè. Dedichiamo a loro un pezzo degli UB40. Chi è questo? È Michele che mi ha scritto una poesia qua. Ti scrivo perché con l'inglese non ci azzecco molto. Ah, ho capito. Se è possibile ascoltare King Stone Town degli UB40.

0: Ah, sì. che disco che hai scelto, bello, comunque. Uguale a Sanchez Reggae questo. Live.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

Cristiano, buon pomeriggio. Cos'è che mi sono perso oggi? Ti sei perso un risottino con funghi da urlo. Lo sapevo dalla

Grazie Susanna, lei fa la parrucchiera oggi, oltre che a fare il ponte è lunedì, perciò non lavorerebbe comunque, perciò ti è andata anche bene. Vabbè, era That's the way I like it della Casey. Vabbè. Saluto Silvio e la Stefi. Buongiorno Silvio, buongiorno Stefi, spero che la Stefi non voglia niente di quello che penso. No, tranquilla oggi Silvio. No, perché tutte le volte che la sento ho paura davvero. Ho paura che mi chieda, ecco, ecco. Lasciala lì tranquilla, lasciala tranquilla. Non svegliare il

Così, tra una botte e l'altra, abbiamo sentito quelli di Maybe One Day, no? Believe in yourself, le creature! Cogliamo sempre l'occasione per salutare l'amico Antonello, che si sa mai che qualche volta ci ascolti, vero? Allora, Cristiano, c'ho questa degli Iron Maiden che mi avevano chiesto ancora alle 15, è Fear in the Dark, bellissima!

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Condizioni di instabilità su parte del paese, con temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio la discesa di una linea di instabilità porterà a fenomeni tra Emilia-Romagna, Marche, Umbria, aree interne della Toscana e l'Abruzzo. Residui rovesci anche sulle prealpi del Triveneto. Soleggiato altrove, in serata e nella prossima notte breve tregua prima di un nuovo peggioramento. Ancora caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pier, buon ponte a tutti e soprattutto a te che stai lavorando. Dato che ho sentito delle vibrazioni sintonizzandomi sulla vostra radio appena adesso di Island Music, vorrei ascoltare se possibile Fleetwood Mac. E il pezzo si chiama non Dreams ma Land.

grazie all'amico di Verona che ha chiesto questo pezzo dei Fleetwood Mac, che è Landslide, che io preferisco molto questo a Dreams e anche a Gypsy. No, forse Gypsy va bene, molto più orecchiabile, però molto bello davvero. Allora, la Steffi si è offesa? Silvio, mi dispiace, guarda, avrei mangiato uno scoglio io, ma siccome oggi è un prefestivo, la voglio accontentare e io canterò per lei. Vedi, guarda. Oh, mamma mia.

Giovanna, grazie, grazie. La Steffi è stata contenta, Silvio. E la canterò per te. Di loro, vedi. Oh mamma mia. Perché oggi è un prefestivo, no? Chissà domani che succede, allora. Grazie Steffi, buon pomeriggio, dai. Piuttosto di farti ascoltare Radio Poo, te l'ho messa io, perché... Va bene, devo fare tanti auguri alla signorina, signora, ragazza, fanciulla, chi è? Estella di Travagliato, tanti auguri da Davide. Guarda qua, guarda qua. Alza la radio, Stella, questa è tutta per te. È Patelli Love Me. Sono i D.

0: Va bene, abbiamo fatto gli auguri anche a Stella di Travagliato da Davide. Ma si chiama Stella, Stella, o è proprio un aggettivo che le hai dato tu? Ah, il suo nome è Stella proprio. Come ti chiami? Stella. Ah, non è Davide ma è Daniele che le fa gli auguri? Va bene, Daniele tanti auguri li fa a lui stavolta. A Stella. Oh, ma cosa succede in città? Va.
1: Tutta sì, denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì denaro, altro che

0: Allora Stella, ma quanti uomini hai tu? Daniele, Davide, Orazio, Guglielmo, Mario, ma quanti donne, quanti uomini ha sto Stella qua? Ah, tutte le fanno gli auguri, va bene, va bene. Brilla di luce proprio la Stella, vedi? Si chiama proprio Stella. Va bene. Succede sempre qualcosa in città, non lo so io. Vasco non l'abbiamo mai sentito con questo pezzo, penso che si balla di più nei locali, vero? Eh sì, bisogna metterlo ogni tanto, Grazie, buon pomeriggio anche a Donatella.
1: Ma
0: ecco,
1: felice pomeriggio,
0: vedi,
1: Pierangelo, e felice pomeriggio sempre a tutti e a tutte. Allora, caro Pierangelo, guarda, oggi io vorrei dedicare Jump a tutti coloro che il ponte lo saltano in lungo. Magari come me i ponti.

hanno potuto giustamente godersene. Ciao Pierangelo, un abbraccione a te e sempre un caro saluto a tutti. Ciao Donatella, ciao ciao.

0: non riesco mica a tradurla. Domenica 5 luglio, che c'è ad Ostiano? Settima, che bel essere Mars, eh? Cos'è la festa degli artisti questa? Festa dell'Harley Davidson? Non lo so. Fammi capire bene, via Magenta 23 ad Ostiano, c'è questa bella festa che è domenica 5 luglio. Però non ho capito bene che festa sia, se vuoi magari darmi qualche indizio in più, eh. Va bene. Era Jump di Van Halen, grazie Donatella. E buon Ponticello,
1: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

Cos'è successo qua? Vorrei fare un saluto a coloro che hanno fatto un ponte e lo hanno finito, perché il mio dentista è sparito ma ha lasciato senza denti. Bella questa, Spariscono i dentisti, loro vanno via, se ne fregano. Che tu abbia i denti o meno, ti ha lasciato solo quei monconi, che bello. Quasi quasi ti metto sul Dracula io. Va bene. Oh sì.

0: si è venuto ascoltando la trasmissione, bravo, bravo, bravo. Chi è che non ha un ponte in bocca? Cioè dimmi te chi è che... Alzi la mano chi non ha un ponte in bocca. No, tutti ce l'hanno, però i dentisti quando servono non ci sono mai, vedi? Che è successo?
1: Angelo, hai fatto gli auguri alla Gaia oggi che compie 26 anni?
0: Caspita, mi sono dimenticato. Gaia, ti adoro, ti adoro, ti adoro. Tanti auguri Gaia, scusami, scusami, mi ero fatto il nodo al portafoglio, ma il portafoglio non ce l'ho qua, non sono dimenticato. Tanti auguri, auguri a Gaia, davvero, col cuore, scusami Saverio. Cos'è che mi scrivi? Finché il ponte è in bocca va tutto bene. Va bene. Ah, tu non hai ponti, non hai ponti, che culo, che... vabbè. Ok, vabbè, insomma è una fortuna, no? Se uno arriva a 60 anni o 65 e non c'ha neanche un dente posticcio lì, vuol dire che c'ha un bel culo.
1: Oggi se era possibile volevo ascoltare Forever, Foreigner, Urgent. Dai, il titolo sempre se possibile. Buon inizio del mese di giugno e buona estate a tutti, grazie.
0: Direttamente dal cimitero di Monza Brianza questo che... Ah no, è Diego, è Diego, è Diego.

0: Chi è che mi scrive? Questa abbiamo dedicata a un mio amico, dice lui, detto Leone di San Marco. Si è fatto fare la dentiera di granito. Quando sorride sembra il ponte dei sospiri. Parliamo di denti oggi, è un bel argomento. Molto costoso comunque.
1: Ma questo è da limone. È da limone.
0: Ah sì?
1: Più di Vanetti. Infatti poi una volta c'era una ragazza, mi ha detto, dopo un po' che non la vedevo, l'ho rivista, mi fa: guarda che ti devo dare una cosa, lo devi dare. Così dimenticato. È un ponte. Un ponte vedete, tanto che parliamo di ponti. La potenza che avevo quella sera lì.

Non so neanche che ho messo io, perché... mi sono distratto un attimo, capita, no? Va bene, va bene. Grazie Camilla per Blue Eyes.

ma non li fanno più, non li, no, cioè, dico, sai che una volta andavi in giro, vedevi la gente che sorrideva, avevi i denti d'oro, no? Non li fanno più adesso, non li... Era bellissimo, a me sarebbe piaciuto avere un dente d'oro qua, qua proprio in mezzo, bello d'oro, lì che quando, quando sorridi, tac! Ti vede anche un cieco, davvero? Non li fa più! Ma detto il mio amico odontotecnico che non li fanno più, non li fanno più, no, no. Che bello, che bello! Ah, perché lo scippano e poi quando muori devi stare attento perché te lo tolgono, te lo portano via, te lo... Che pesa un dente d'oro? Peserà un grammo, due grammi? Va bene, va bene. Bel discorso questo, questo è proprio un bel discorso. Allora, Blue Eyes e Elton John, lo scippano. Pensa che una volta gli avevano tutti d'oro, pensate.

Allora, questa non la sapevo, che in certi stati le dentiere usate si trovano anche sui banconi del mercato. Ah sì? Puoi provartele, camminano da sole, vedi, le vedi lì che camminano, ti vengono vicino e provami che vedrai che... Mamma mia, grazie per Phil Collins.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pierangelo, sono Fabrizio di Ancona. Oggi nella dorica piove, volevo richiederti dei Dead or Alive, You Spin Me Round. Grazie e buona serata.

Allora, c'è una signorina, c'è una signorina che ha il mal di schiena, ha bisogno di un massaggio. C'è qualcuno qua che è, c'è sulla schiena proprio, cioè, ma il massaggio va fatto completo, cioè non è che va fatto solo localizzato, bisogna farlo Vediamo se trovo qualcuno zona Torino lì. Grazie intanto a Fabri con You Spin Me Round.

0: Siamo a posto, non ne troviamo di massaggiatori, no? Sono tutti alle prime armi, mi hanno detto che non sanno se il massaggio può far bene, può far male, non... hanno paura magari. Ce n'è uno qua io, Sandra, ce n'è uno, guarda.
1: Buon pomeriggio Pierre, il massaggiatore Carletto che parla. Oggi volevo ascoltare Perfect Stranger dei Deep Purple. Un saluto a tutte. Ciao.
0: Vedi? Questo è pericoloso, perché il massaggiatore Carletto, dove lo metto, dove lo metto? Eccolo qua, vedi?

letto, ma preferisce farselo fare dal gatto. No, davvero, perché già il nome è, capito? E si è spaventata, Carletto che fa il massaggetto. No. Va bene. Capita, Carletto fa il massaggiatore, non lo sapevo io. Da quando Carletto? Da... Ah, massaggiatore improvvisato. Allora, siamo tutti massaggiatori improvvisati qua. No, c'è chi è capace a farli davvero, cioè non è che... Tranquilla, tranquilla! Vai con Phil Collins! Oh, sussudio!

vedendo in parecchi che effettivamente oggi non sentite i passaggi pubblicitari. A noi non risulta, però se qualcuno davvero avesse notato questa mancanza di pubblicità ce lo faccia sapere, perché in parecchi ce lo state scrivendo, però in effetti non riusciamo a capire cosa ci sia che non va. Fatecelo sapere, grazie. 351 351 1000, un messaggio così, mandatecelo. È vero che non sentite la pubblicità? Come mai? Amy, davvero? Aretha Franklin, stavolta c'è Ting.

Grazie per la bella Aretha Franklin. Adesso era Cink questa. Chi è che devo ringraziare? Gustavo, buon pomeriggio anche a te. Con I Remember Yesterday arriva Don.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati all'appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. Nvidia, il colosso dei chip, fornirà gli elementi per un supercomputer integrato con l'intelligenza artificiale.
3: È il giorno di un grande annuncio, almeno per quanto riguarda la tecnologia. Nvidia, il super colosso dei chip, ricordiamo che vale per capitalizzazione ormai più di 5.000 miliardi di dollari, ebbene, annuncia che fornirà ad alcuni produttori di computer come Microsoft, Dell, HP e via dicendo, fornirà una specie di super chip che permetterà di costruire, diciamo, di creare un super computer integrato con l'intelligenza artificiale. In poche parole, questo computer avrà di fatto non solamente l'accesso a delle app che tutti utilizziamo normalmente adesso tutti i computer, ci sarà un vero e proprio assistente AI, intelligenza artificiale, che sarà una specie di aiuto a tutto quello che noi chiediamo al nostro computer, insomma. Quindi sarà un'intelligenza artificiale che sarà all'interno dello stesso computer, che avrà quindi questo super processore molto molto potente, e quindi sarà una soluzione che garantisce molta più privacy, perché attualmente quando facciamo una domanda all'intelligenza artificiale questa domanda viene generata, insomma, sui grossi data center, insomma sulle cloud, e invece in questo caso verrebbe processata all'interno del computer stesso. Insomma, è una grande sfida che Nvidia lancia sia agli altri produttori di chip come Intel, ma anche ai giganti big tech che sui computer e sui laptop hanno fatto la loro fortuna, come per esempio Apple.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Secondo quanto si apprende dalle prime notizie, si tratterebbe di 4 migranti. L'Italia rinnova l'adesione agli ideali repubblicani proiettati in un orizzonte europeo, lo scrive il capo dello Stato Mattarella nel messaggio ai prefetti in occasione del 2 giugno. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano, così il ministro degli esteri iraniano Arganci, mentre Israele estende le sue operazioni nel paese dei cedri. Una studentessa palermitana di 20 anni è morta in Portogallo. La giovane, che stava facendo un Erasmus di 6 mesi, è stata trovata senza vita ieri sera nel suo appartamento. Non si conoscono ancora i motivi del decesso, ma potrebbe trattarsi di cause naturali. I genitori, assistiti dalla Farnesina, sono già arrivati in Portogallo. Tennis: il lunedì del Roland Garros si apre nel migliore dei modi per gli azzurri. Flavio Cobolli batte 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 lo statunitense Svaida e vola ai quarti. Oggi ottavi anche per Matteo Berrettini contro Cerundolo e Matteo Arnaldi opposto allo statunitense Tiafoe. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.

quelli che qua mi scrivono, questo è un ballo bellissimo, mi piace tantissimo, però non so come ballarlo. Allora si balla il rock and roll si interpreta. Essere lì, guarda, non so, guarda dei video americani dove vedi che c'è tanta musica, tanto rock and roll, anche molto più esasperato di questo, ma non lo ballano, lo interpretano così, alla loro maniera, vedi? Perché se lo dovessi ballare è davvero un rock and roll, tipo rock and roll acrobatico, hai capito? Qualcosa del genere. Comunque va bene, va interpretato un po' il rock and roll, non è che solo lo si deve ballare. Era rock and roll, il pezzo che si intitola così, dei Led Zeppelin.

Cosa mi scrive Emiliano qua? Ciao Pierangelo, stanotte a luna ti mando la mia richiesta per domani, così sono sicuro me la metterai. Grazie Emi, se sono anche le 12.59 va bene, eh? Cioè, non... tranquillo. Intanto ci siamo goduti 3 minuti di Sultan Song Swing dei Dire Straits, tanto per pulirci un poco le orecchie da alcuni pezzi che abbiamo sentito oggi, va bene. Tutto a posto, siamo alla fine, manca Svalutation di Celentano qua.

siamo alla fine, devo regalare un lento alla mia cara amica, eccola qua Fabiana, vedi che arriva sempre.

Non c'è niente da fare, i letti stranieri hanno un altro sapore, vero? Anche se ne abbiamo tanti di belli e famosi italiani, ma questi artisti hanno questo dono di natura particolare di farci emozionare molto molto di più, davvero. Never say goodbye, grazie Fabiana, buon pomeriggio a te, buon ponte del 2 giugno, tanto noi ci sentiamo domani anche per radio, dalle 15 alle 18 non cambia nulla, perché i ponticelli qua non li facciamo. Non si fanno ponti, non si fanno ponti. Io ho finito, vi lascio, vi do l'appuntamento domani alle 15, mi raccomando, ditelo anche agli amici, ci siamo pure il 2 giugno, guarda che roba. Vi regalo l'ultimo pezzo, molto molto richiesto anche oggi, di Rod Stewart. Have I told you lately, that's my love.

0: 70 Live. Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.
1: One, two, three, four.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Flavio Cobolli è ai quarti del Roland Garros. Arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Gara con analogie di punteggio pericolosamente simili a quelle dell'incontro perso da Sinner. Dominio assoluto del romano per i primi due set fino al 5-1 del terzo, vinto poi dall'americano 7-6. Ma Cobolli non esce dal match e, pur con qualche rischio di troppo, chiude la partita nel quarto set. Prossimo avversario, il vincente di Ogier Aliassim Tabilo. Oggi in missione quarti anche per Matteo Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo, giustiziere di Sinner, e per Matteo Arnaldi che affronta lo statunitense Tiafoe. Siamo al calcio, segna a meno 10 il conto alla rovescia del mondiale americano che scatterà giovedì 11 giugno con Messico-Sudafrica. Ultimi amichevoli per le partecipanti al torneo iridato, oggi spicca Norvegia-Svezia. Amichevoli anche per l'Italia che non sarà al mondiale e chiude la stagione con le trasferte in Lussemburgo e Grecia. Lorenzo Villanetti.
3: Disciplina e rispetto delle regole, anche se non scritte. La nuova e giovane Italia di Silvio Baldini si prepara al debutto nelle due sfide amichevoli della settimana che precede il mondiale americano. Noi non ci siamo, ovviamente, ma la nostra nazionale riparte puntando al futuro. Tra i 24 convocati nati tra il 2004 e il 2008, eccezion fatta per capitan Donnarumma, anche Samuele Inacio, figlio d'arte e altro nascente del Borussia Dortmund, con cui ha già timbrato 7 volte il cartellino in Bundesliga, segnando anche un gol.
4: Era il mio sogno più grande, perché ovviamente sono passati tanti campioni da qua, anch'io vorrei portare in alto questa maglia, anche se lo è già, e vincere un mondiale con l'Italia.
3: Sognare sì, ma tenendo bassa la testa, come gli ha insegnato suo padre, PA, ex attaccante tra le altre di Napoli e Atalanta.
4: Il consiglio più grande che mi ha dato è quello di non accontentarmi mai, anche quando le cose stanno andando bene, di pensare che devo ancora prendermi tutto. E soprattutto di essere, prima che calciatore, una bella persona.
3: Mercoledì il primo test contro il Lussemburgo, domenica la Grecia.
2: C'è una nazionale azzurra che sta giocando gli europei di categoria in Estonia, e l'Under 17 che col pareggio 3-3 di oggi con la Danimarca chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale. Giovedì affronterà la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Basket, semifinali scudetto alle 20, gara 2 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti?

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchini. Stop ai negoziati, diretti o indiretti, con gli Stati Uniti e con i mediatori regionali a causa della mancata sospensione degli attacchi israeliani sul Libano. Lo hanno annunciato le autorità iraniane. Il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti deve essere una cessazione completa del fuoco su tutti i fronti, incluso il Libano. Qualsiasi violazione su uno dei due fronti costituisce una violazione su tutti i fronti, ha spiegato il ministro degli esteri Arganci. Non si ferma dunque Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ordinato nuovi attacchi contro il Libano, presa di anche Beirut. L'esercito ha intimato l'evacuazione della periferia meridionale della capitale libanese. Se non c'è pace nel nord di Israele, non ci sarà pace a Beirut, il monito del ministro della difesa israeliano Katz.
0: L'economia.
2: Il peggioramento dell'intero quadro medio orientale, sia in Libano sia in Iran, inquieta gli investitori, mentre il prezzo del petrolio scambiato in Europa, il Brent, sale del 6% e vola a $97 il barile. Piazza Affari perde lo 0,85%, in linea con la flessione del resto d'Europa. Da oggi, 1 giugno, scatta il rimborso dei pedaggi autostradali per i ritardi dovuti a traffico o a cantieri sulla rete, in attesa di un'app unica per poter chiedere rimborsi. Le principali società autostradali hanno pubblicato oggi sui propri siti web le pagine attraverso cui presentare le domande. Per il blocco del traffico il rimborso sarà pari al 50% del pedaggio per ritardi fino a 2 ore, del 75% per blocchi di durata complessiva tra le 2 e le 3 ore. Il rimborso sarà invece del 100% in caso di blocco superiore alle 3 ore. Sono disposizioni introdotte da una delibera dell'autorità di regolazione dei trasporti. Il ministro delle imprese del Made in Italy a Parigi per perorare la filiera della moda e del lusso, Adolfo Urso, ha incontrato Bernard Arnault, proprietario del più grande gruppo mondiale del lusso LVMH, nonché uomo più ricco di Francia e quinto al mondo. Dobbiamo lavorare insieme per rafforzare la catena del valore in Italia, che è diventata la fabbrica del lusso mondiale, anche attraverso un patto di sistema tra Italia e Francia, ha detto Urso. Buoni segnali dall'industria italiana. L'indice PMI manifatturiero di maggio 2026 si conferma in forte espansione, per il quarto mese consecutivo in crescita, raggiungendo 52,9 punti, il livello più alto da oltre 4 anni. 50 punti sono il discrimine tra crescita e arretramento del manifatturiero. Gli analisti spiegano questa nuova crescita anche con l'accumulazione di scorte da parte delle imprese italiane, nel timore di future difficoltà a causa dei rincari energetici. La crescita del PMI italiano è tra le più alte in Europa, con l'indice medio dell'Eurozona fermo a 51,6, con Germania, Francia e Spagna dietro all'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Flavio Cobolli ai quarti del Roland Garros, arrivato agli ottavi senza perdere un set, ne cede uno contro lo statunitense Svaida, battuto 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Prossimo avversario il vincente di Ogier Yassim Tabilo. Oggi ottavi anche per Berrettini contro Juan Manuel Cerundolo e Arnaldi, opposto allo statunitense Tiafo. Europei Under 17 in Estonia, l'Italia pareggia 3-3 con la Danimarca, chiude il girone al primo posto e si qualifica per la semifinale di giovedì con la Spagna, Belgio-Francia l'altra semifinale. Attesa alle stelle per la finale dei playoff di Serie C, verso il tutto esaurite entrambi gli stadi teatro della doppia sfida che designerà la quarta promossa in B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento, domani Brescia-Ascoli, il ritorno domenica 7 nelle Marche. Basket, semifinale di Scudetto, dopo il successo di Brescia su Milano, serie sull'1-1, si gioca stasera gara 2 dell'altra sfida. Alle 20 Virtus Bologna-Venezia, ospiti in vantaggio 1-0 nella serie. Debutto con sconfitta per l'Italia femminile ai mondiali di basket 3x3, le azzurre perdono 21-12 con la Cina. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
4: A Radio 60

0: 60-70-80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Ami la musica. 60-70-80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by

0: apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Si torna tutti insieme nel 1965 qui su Radio 60 70 80 con l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato, uno spazio di 10 minuti che regolarmente ogni pomeriggio dalle 12.30 sino alla sera inoltrata avete la possibilità di sentire ogni ora per avere aggiornamenti su quello che accadeva tanti anni fa. 1965, quindi prima settimana del mese di giugno, ci si sta proiettando verso l'estate, i nostri 8.000 chilometri di spiaggia si riempiono di vacanzieri o comunque di gente che vuole divertirsi e che vuole staccare un po' dalla routine quotidiana per periodi più o meno lunghi. Ebbene, la nostra musica deve essere la vostra colonna sonora, da quando partite che lasciate la vostra casa fino al soggiorno presso le località balneari. Un saluto quindi da queste parti, cominciamo subito questa prima carrellata di due canzoni, una carrellata molto breve, con Enrico Sbriccoli.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta, hit parade.

Beh, Jimmy Fontana fa sicuramente molto più effetto di Enrico Sbriccoli, che è il suo nome col quale è registrato all'anagrafe. Cantante, compositore, attore, un bel personaggio degli anni 60, ha vissuto momenti strepitosi con questa canzone di cui è l'autore, che abbiamo appena ascoltato. Tra l'altro scriverà anche che sarà interpretata da José Feliciano, e così canzoni pluripremiate. Sempre rimanendo nella nostra hit parade, di cui vi darò un resoconto nella fase finale dell'appuntamento, andiamo a sentire adesso una artista americana che era abituatissima a frequentare in quel periodo le nostre hit parade, una canzone magnifica di cui vi racconterò qualcosa più tardi, si chiama Downtown, e che in Italia diceva ciao ciao, e la cantante è Petula Clark.

0: Era in circolazione già dal novembre del 1964 questo disco e subito dalla prima pubblicazione fu un successo a livello planetario. Petula Clark tra l'altro fu protagonista con questa canzone di un primato, cioè la prima canzone cantata da una donna inglese a raggiungere la vetta della classifica americana, la top 100 di Billboard, e ci rimase per ben 2 settimane, quindi fu insignita del Grammy Award come Best Rock and Roll Song nel 1965. Non vi sto a raccontare poi cosa successe un po' in tutto il mondo, del resto era una bella perla questa canzone. E adesso andiamo un po' a fare un piccolo riepilogo velocissimo in chiusura del nostro appuntamento di quello che era la situazione di parecchi. Aveva al primo posto, vi ricordate, Nini Rosso con Il Silenzio, Richard Anthony con Piangi al secondo e Mina con Un anno d'amore alla posizione numero 3, mentre Ciao Ciao era alla quarta e Il mondo alla quinta. Ci siamo dedicati al centro classifica. Si chiude qui per il momento l'appuntamento dedicato alle Hit Parade. Ricordatevi che potete ascoltarci anche nello streaming, basta scaricare l'app di Studio Più e trovate il link che vi porta subito all'ascolto di Radio 607080. Ci sentiamo tra un'ora.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Parade.
2: Il 1975 è un anno davvero centrato per il nostro programma. Abbiamo due bellissime canzoni da farvi ascoltare. Bentornati qui su Radio 607080 all'appuntamento con l'Hit Parade del passato, condotto, come credo ormai sappiate, da Bruno Righetti. Sono solo 10 minuti, ma andiamo in onda tante volte in una giornata e vi diamo aggiornamenti su ciò che è accaduto. Bellissima questa cosa qui, tanto tanto tempo fa. Noi portiamo sempre protagonista la musica di tanti anni fa attraverso i nostri appuntamenti. Siamo nella prima settimana del mese di giugno del 1975 e al primo posto in parade in Italia c'era Piange il telefono di Domenico Modugno. Quindi Mal con Parlami d'amore Mario e Santo

0: numero 10, dove c'è una canzone che ebbe un successo planetario, ha fatto ballare tutto il mondo, tutte le generazioni di quel tempo. Kung Fu Fighting, Carl Douglas.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

fu uno dei singoli più venduti di sempre. Oltre 10 milioni di copie, raggiunge la vetta della top 100 di Billboard. Insomma, viene anche a prendersi un Grammy, meritatissimo. Ricordo all'epoca non si faceva altro che ascoltare questo pezzo in radio, era una ripetizione continua che poi si trasferiva nelle serate, nelle discoteche. Va bene, dopo Carl Douglas un altro pezzo da 90, sono gli America di Sister Golden Hair.

0: Siamo nelle zone di vertice della classifica americana, non l'ho detto poco fa, ve lo ricordo ora, siamo alla posizione numero 2 della top 100 americana, una classifica che aveva al punto 1 Thank God I'm a Country Boy di uno strepitoso John Denver. Erano i suoi anni, gli anni 70, un cantautore così intenso, bravissimo, una voce bellissima, insomma lo riscopriremo, anche John Denver. Questo era invece degli America e arriva dal loro quinto disco in studio che si chiama Hearts e che alla produzione aveva niente poco di meno che George Martin, voi sapete già produzione Beatles. Noi ci sentiamo tra un'ora circa, andiamo di nuovo negli archivi a recuperare le prossime due canzoni per il consueto cambio di decade. Buon ascolto qui su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: volta Hit Parade in questi giorni qualche anno fa.
1: Di nuovo qui nell'appuntamento con le Hit Parade del passato su Radio 60 70 80 insieme a Bruno Righetti, e affrontiamo questa decade meravigliosa che è quella degli anni 80. Io ogni volta che entro con le nostre proposte ad affrontare le classifiche di quel periodo mi rendo proprio conto che stavamo vivendo momenti magnifici con delle star che sarebbero diventate di livello planetario e che si trovavano una grande conferma ovviamente nella loro presenza nelle Hit Parade più importanti. In Italia al punto numero uno all'epoca c'era un progetto che ha fatto epoca, USA for Africa con We Are the World, la famosa canzone scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson, quindi Duran Duran di A Few to a Kill al punto numero due e I Dead or Alive di You Spin Around alla posizione numero tre. Mentre se andiamo appena appena più in basso arriviamo alla numero 4, e alla numero 4 c'è una canzone strepitosa sicuramente, anche se le origini di questo pezzo sono molto particolari. Non fu scritta dai Simple Minds, questa è una canzone che venne scritta da Keith Forsey e cercò di proporla a Cy Curnin dei The Fix, a Brian Ferry, a Billy Idol, ma nessuno di loro decise di prendersi il carico e declinarono l'offerta. Allora venne suggerita ai Simple Minds e anche loro rifiutarono in quel momento, ma con l'incoraggiamento della casa discografica decisero di accettare la proposta e presero questo brano, lo rimissarono, lo registrarono praticamente in tre ore in uno studio a Londra e poi se ne dimenticarono. Però nel frattempo venne infilato nel film che tutti conosciamo, The Breakfast Club, divenne l'apertura e la chiusura di questa colonna sonora e successe quello che tutti sappiamo. Classifica Simple Minds, Don't You Forget About Me.
0: C'era una volta Hit Parade.

Non dobbiamo dimenticare anche Steve Schiff, che era il chitarrista di Nina Hagen, che ha partecipato ovviamente, un coautore del pezzo da 90 che abbiamo appena ascoltato da i Simple Minds, e da un pezzo da 90 all'altro, perché la prossima canzone arriva da un disco fortunatissimo, Songs from the Big Chair. Questi sono stati i migliori interpreti di quella che veniva definita la New Wave, e sono, come sapete, il mio gruppo preferito dell'epoca, Tears for Fears. Ciao.

0: 100.
1: Sono passati molti anni, ma non perdono nulla della loro forza iniziale, questi brani che arrivano dagli anni 80. Ci mettiamo un attimo in pausa anche noi, lasciamo spazio alla programmazione di Radio 60 70 80. Ricordatevi che potete, scaricandovi l'app di Radio Studio Più, ritrovare il link che vi porta direttamente all'ascolto del nostro canale, senza perdere una nota della musica che arriva da questi strepitosi 30 anni. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

is such passion, such pleasure. I will treasure